0: Tot.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot. Spot.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot. Spot.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 2:08.

In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

prima di dormire, guardando il sole che fa spazio all'imbrunire, in questa terra lontana da casa, lontana da te che sei la mia casa, ovunque tu sia,

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, nu jazz, bossa nova, down tempo, nu soul, world music, wonderful music.

0: spot.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot. Spot.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: Sono le 3:02.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti

Radio Push, semplicemente ovunque. Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica. Musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: ovunque.
1: Spot.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot. Spot.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Sì.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot. Spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
4: Sono le 6:05.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

Sicilia centro-orientale ancora in giornata qualche residuo e breve rovescio con clima ventoso, venti tesi dai quadranti settentrionali. Altrove invece una giornata stabile e soleggiata. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.

Nel film Titanic del 1997, l'uomo e la donna che vengono mostrati abbracciati nel letto mentre la nave affonda rappresentano Isidore e Ida Strauss. I due erano i comproprietari di Macy's, ma Isidore non volle prendere il posto di una donna o di un bambino sulla scialuppa di salvataggio e Ida si rifiutò di lasciare suo marito. Furono visti per l'ultima volta mentre camminavano a braccetto insieme.

0: latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno Alto Milanese.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono poteri che non si studiano sui libri, che non hanno nome nella scienza. Doni segreti che passano attraverso il corpo, che nascono da un tocco, da un gesto proibito. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e questa è Due Minuti un Libro, la rubrica quotidiana dei libri. Oggi parliamo di una ragazza con i capelli bianchi come neve e di una suora eretica del Seicento legate da un filo invisibile che attraversa i secoli. Se anche tu scrivi romanzi che sfidano i confini tra sacro e profano, vieni su 2minutiunlibro.it. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi è Carità carnale di Monica Cito. Una delle due protagoniste è Maria Neve. Lei ha i capelli bianchissimi come una coniglia selvatica, ma la neve che porta nel nome non l'ha mai vista perché è nata nel cuore del Cilento, terra di rocce a picco sul mare, dal grembo rigonfio di lecci e castagni, le anche ossute, le fauci che si chiamano gole del calore. Maria Neve è la sola adorata figlia di Sar Chiapone, che per lei dall'alba al tramonto si spezza la schiena nella bottega di alimentari del paese, senza sapere quanto scuorno desti nella figlia a scorgerlo dietro quella vetrina unta con il grembiule macchiato e il sorriso innamorato che gli si illumina sul viso appena la vede. Sar Chiapone è convinto che Maria Neve sia destinata a cose grandi, perciò nulla di lei lo preoccupa o lo stupisce. Nemmeno quando la figlia si chiude con le compagne in cantina a fare i giochi proibiti che per la prima volta le rivelano il potere nascosto nel punto più segreto del suo stesso corpo, quello di guarire gli altri. Perché il suo destino eccezionale si compia, Maria Neve dovrà lasciare Sar Chiapone, andare a Napoli, la città spalancata e misteriosa come un'ostrica, dove dal passato le verrà incontro un'altra donna, Giulia Di Marco, suora eretica del Seicento, che a sua volta aveva trasformato il proprio corpo in uno scandaloso strumento di guarigione, dando un nome al fuoco che le ardeva dentro, la carità carnale. Di Monica Acito, La carità carnale, in libreria da Bompiani.

0: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente, ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: spot.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 8 e un minuto.
4: Benvenuto weekend.
5: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: Parola che sei tra noi. Riflessioni sul Vangelo della domenica a cura del diacono Stefano Pozzati, diacono della parrocchia in San Vittore Olona.
1: Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù disse ai farisei: «Io sono il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio». Parola del Signore.
2: Benvenuti a tutti, amici carissimi, in questa quinta domenica di Pasqua. È ancora il Vangelo di Giovanni che ci accompagna e ci mostra l'identità di Gesù. Ci mostra l'identità di Gesù e la verità che Lui dona a ciascuno di noi attraverso questa presentazione di se stesso verso i Suoi discepoli. Chissà in che contesto è nato questo discorso, chissà quale attenzione Gesù ha ricevuto da parte di questi discepoli che volevano capire, che volevano conoscerlo, che volevano in qualche modo imparare a seguirlo. E solo la Pasqua rivelerà il vero modo con cui Gesù va seguito. Gesù non è un uomo, un Dio, un vero uomo e vero Dio che semplicemente manifesta qualcosa finalizzato a se stesso. Gesù è colui che ti mostra il volto del Padre e ti mostra il Padre che accoglie l'uomo dando tutto. La sua attenzione verso l'uomo non termina mai, è sempre presente. Si può dire che Dio ti perseguita benevolmente nella tua vita perché tu possa interrogarti sui passi che compie. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questo è colui che mi ama. E amare Gesù significa conoscere il Padre. Ecco, c'è questa continua reciprocità tra l'uomo e Dio. E se ami Dio, Lui farà lo stesso, ma questo non deve essere un qualcosa che ci lascia il pensiero che Dio ti ama solo se anche tu lo ami. Dio non smette mai di amarti. Dio è costantemente cerca di incrociare la tua vita e di determinare un incontro tra te e Lui. E questo è piuttosto un messaggio che appunto non va frainteso, perché Dio non smette di amarti, ma vuole stare con te, vuole stare con l'uomo, vuole abitare in te. Serve che tu faccia una giusta accoglienza, serve che tu nel tuo cuore trovi la via per fare spazio a Lui. Amare Lui è la condizione per conoscere questo amore. L'amore di Dio lo conosco se a mia volta mi dispongo amorevolmente nei Suoi confronti. E questa consapevolezza, questa presa di coscienza ti cambia la vita. E conoscendo le Sue parole, capendo le Sue parole, la tua vita può essere plasmata e può essere rinnovata in ogni esperienza che noi ci troviamo a vivere. Questo vuole essere il grande messaggio che Gesù ci dà. Lui chiede di essere ascoltato, Lui chiede di essere amato. L'amore verso di Lui ti fa incontrare un amore più grande di quello che tu possa immaginare, ti fa incontrare un amore che supera ciò che tu umanamente puoi capire. E un amore di Dio aumenta la tua fede nel momento in cui tu te ne rendi consapevole. Noi non facciamo questo, non facciamo quello che Dio dice perché lo dice. Noi facciamo ciò che dice Dio perché quello che dice Dio è vero. E quindi dentro questo annuncio c'è tutta la nostra capacità di accoglierlo, il poter avere la consapevolezza che ciò che Dio dice è vero, è la mia verità, è ciò che corrisponde a ciò per cui io sono creatura, sono voluto da Lui, sono amato da Lui. Ecco, quindi mettiamoci nella condizione che hanno vissuto i discepoli nel momento in cui sono stati proprio interpellati da questa parola. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a Lui. Accogliamo la manifestazione di Dio verso di noi, perché questa può accadere solo se si attua attraverso una volontà di amare il Signore, di fargli spazio nella nostra vita, di ascoltarlo e conoscerlo, di non smettere mai di voler crescere nella sua parola. Se questo è il mio augurio, questa è la nostra preghiera condivisa. Un forte abbraccio a tutti.
0: Avete ascoltato Parola che sei tra noi, riflessioni sul Vangelo della Domenica a cura del diacono Stefano Pozzati, diacono della parrocchia in San Vittorio Lona.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Spot. Spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
4: Sono le 9:06.
5: Sì! Può fare!
6: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
7: Almanacco del giorno.
8: Sì. Sabato 2 maggio, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Sant'Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa, baluardo della cristianità del IV secolo. Il sole è sorto alle 6.04 e ci accompagnerà fino alle 20.13. In primo piano oggi, tra tradizioni locali e grandi sfide tecnologiche, ecco cosa accade nel mondo. Nel 1519 il mondo perdeva oggi, oltre 5 secoli fa, il genio assoluto del Rinascimento. Leonardo da Vinci moriva da Amboise in Francia, lasciando un'eredità inestimabile tra arte, scienza e invenzioni. Nel 1945, durante la Seconda Guerra Mondiale, le truppe sovietiche annunciano la presa della capitale tedesca, segnando la fine imminente del conflitto in Europa. Nel 1998 viene ufficialmente istituita a Bruxelles la Banca Centrale Europea, con l'obiettivo di definire e attuare la politica monetaria per l'area dell'euro. Un importante passo avanti per la meteorologia piacentina. La Società Meteorologica Italiana, presieduta da Luca Mercalli, ha installato una nuova stazione automatica presso l'osservatorio del Collegio Alberoni. Questo potenziamento garantisce la continuità di una serie di dati ininterrotta dal 1871, inclusa dalla World Meteorological Organization tra la Centennial Observing Stations. I cittadini possono ora consultare i dati su temperatura, vento, radiazione solare in tempo reale tramite un'app chiamata WeatherLink. E noi ci fermiamo qui, vi auguro una buonissima giornata e un buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
7: Almanacco del giorno.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella

questo silenzio cos'è? Sveglia! Tu che hai rapporto da me? Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova? Ma sono noi il

I sentimenti di colpa sono molto ripetitivi. Si ripetono così tanto nella mente umana che a un certo punto ci si annoia di loro. Arthur Miller.

0: Luce Verde, Lombardia.
1: Bentrovati, in dirittura d'arrivo questo lungo weekend del 1° maggio. In particolare nel corso del pomeriggio e in serata si attende un incremento dei flussi di traffico dalle località turistiche del Lago di Como, del Garda e dalle valli bergamasche. Ad agevolare gli spostamenti contribuisce come ogni domenica il fermo dei mezzi pesanti a partire dalle 9 sino alle 22, salvo i casi autorizzati dalla legge. Ricordiamo sulla 8 dei Laghi la chiusura per lavori di Gallarate per entrare in autostrada in direzione Milano fino al 24 giugno. Fino al 15 maggio resta chiusa la strada statale 583 Lariana tra Val Madrera e Pescate nelle due direzioni per lavori nel comune di Malgrate. Seguire le indicazioni per il percorso alternativo. A Milano al Meazza alle 20:45 Inter e Parma. Prima e dopo la gara inevitabili ripercussioni alla circolazione all'uscita di Viale Certosa sul tratto milanese della 4 e sulla tangenziale ovest. Al termine della partita prevista la chiusura delle stazioni di San Siro, Ippodromo e di Segesta. Grazie per l'attenzione, da Melissa Ciccocioppo è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Noi che avevamo la penna con l'inchiostro di quattro colori diversi e ci sentivamo più fighi.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Sognavo per noi.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Nel cuore della Valle del Messico, gli Aztechi sfidarono lacune climatiche e geografiche con un'idea rivoluzionaria, la Quinampa. Orti artificiali costruiti su acque palustri. Intrecci di canne e palette sommerse delimitavano rettangoli di terra che venivano riempiti con fango e vegetazione fino a emergere dalla superficie, creando isole fertili in mezzo ai laghi. Sulle Quinampa crescevano mais, fagioli, zucche, pomodori e piante aromatiche, offrendo fino a 7 raccolti l'anno. Un alleato formidabile nella crescita di Tenochtitlan, capitale dell'impero. I canali che separavano queste isole servivano anche da vie di comunicazione, dove le canoe trasformavano il paesaggio agricolo in una rete vivente e produttiva. Le Quinampa non erano un'invenzione isolata, ma una risposta collettiva. Diventate modello di agricoltura idroponica ante litteram, hanno resistito nei secoli e oggi sopravvivono, seppure rare, a Xochimilco, testimoni di un passato ingegnoso e resiliente.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operati in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
4: Si può fare!
5: Ciao, sono Laura. E insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica, secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
3: Zoffa, Collovati, Scirea, Gentile, Cabrini, Oriali, Bergomi, Tardelli, Conti, Graziani, Paolo Rossi, Causio, Altobelli. L'11 luglio 1982 va in scena la finale tra Germania Ovest e Italia, che si conclude con l'indimenticabile 3-1.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono poteri che non si studiano sui libri, che non hanno nome nella scienza. Doni segreti che passano attraverso il corpo, che nascono da un tocco, da un gesto proibito. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e questa è Due minuti, un libro, la rubrica quotidiana dei libri. Oggi parliamo di una ragazza con i capelli bianchi come neve e di una suora eretica del Seicento legate da un filo invisibile che attraversa i secoli. Se anche tu scrivi romanzi che sfidano i confini tra sacro e profano, vieni su 2minutiunlibro.it. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi è Carità carnale di Monica Cito. Una delle due protagoniste è Maria Neve. Lei ha i capelli bianchissimi come una coniglia selvatica, ma la neve che porta nel nome non l'ha mai vista perché è nata nel cuore del Cilento, terra di rocce a picco sul mare, dal grembo rigonfio di lecci e castagni, le anche ossute, le fauci che si chiamano gole del calore. Maria Neve è la sola adorata figlia di Sar Chiapone, che per lei dall'alba al tramonto si spezza la schiena nella bottega di alimentari del paese, senza sapere quanto scuorno desti nella figlia a scorgerlo dietro quella vetrina unta con il grembiule macchiato e il sorriso innamorato che gli si illumina sul viso appena la vede. Sar Chiapone è convinto che Maria Neve sia destinata a cose grandi, perciò nulla di lei lo preoccupa o lo stupisce. Nemmeno quando la figlia si chiude con le compagne in cantina a fare i giochi proibiti che per la prima volta le rivelano il potere nascosto nel punto più segreto del suo stesso corpo, quello di guarire gli altri. Perché il suo destino eccezionale si compia, Maria Neve dovrà lasciare Sar Chiapone, andare a Napoli, la città spalancata e misteriosa come un'ostrica, dove dal passato le verrà incontro un'altra donna, Giulia Di Marco, suora eretica del Seicento, che a sua volta aveva trasformato il proprio corpo in uno scandaloso strumento di guarigione, dando un nome al fuoco che le ardeva dentro, la carità carnale. Di Monica Acito, La carità carnale, in libreria da Bompiani.
3: Sono le 10:06. Previsioni del tempo, a cura di Trebimete.
4: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trebimeteo, nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì 1 maggio, quando tornerà l'anticiclone su quasi tutta Italia. Sarà una bella giornata di sole, cielo sereno, poco nuvoloso un po' dappertutto, solamente all'estremo sud, tra Calabria meridionale e Sicilia centro-orientale, ancora in giornata qualche residuo e breve rovescio, con clima ventoso, venti tesi dai quadranti settentrionali. Altrove invece una giornata stabile e soleggiata. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebimeteo.
5: Spot. Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
6: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
8: Spot.

0: Santana, vedi Franklin, quando si incrociano due vie, no? Quella del debuttante e quella di una persona che crede in te, il più delle volte diciamo si trasforma in un successo mondiale. Non succede spesso, però quella volta che accade è veramente molto bello, proprio come è successo a Santana, che prima di salire sul palco di Woodstock li conoscevano veramente in pochi. Però c'è un però: tra quei pochi c'era anche il loro discografico, che aveva diciamo visto in loro qualcosa di bello, no? Qualcosa di positivo da poter tirar fuori. Al resto ovviamente ci pensò Carlos e la sua band. Ma non solo, prima di Woodstock non avevano pubblicato ancora nessun disco, erano proprio a zero, e bastò un set di circa 50 minuti per farsi conoscere, e ci riuscirono veramente alla grande, perché da quel momento in poi praticamente il loro nome entrò a far parte non solo delle persone presenti al festival, ma anche in tutto il mondo, con un successo senza pari.
1: Va ora in onda Pop Up Weekend.

musicisti sconosciuti o poco conosciuti hanno avuto quel momento di leggenda da dove è partito poi tutto, e di esempi ce ne sono tanti, tanti come tanta la nostra musica che ascolteremo in Pop Up Weekend e che parte con J-Ax.

Sun Paradise, Simple Plan featuring Simple. E d'altronde la formula è sempre la stessa, cioè melodia allegra, ritornello facile da ricordare, con ovviamente testi e parole facili anche loro, ma d'altra parte si chiamano tormentoni proprio perché insomma talvolta provocano diciamo delle sofferenze, no, al limite della patologia, specie quando vengono ascoltate per la 50ª volta nell'arco di una giornata, e questa lo era nel 2011. Io sono Ernesto Gandini, questa è Pop Up Weekend. Dicevo di canzoni, no, che oltre all'estate ti divertono nell'ascoltarle anche in macchina, per esempio quando devi raggiungere una meta sognata da tempo e ti serve diciamo un motivo per poter viaggiare sereno, no, goderti il viaggio, la vacanza. E a proposito di vacanza e quindi di viaggi, noi abbiamo un angolo dedicato proprio ai viaggi e puntuale come sempre arriva intorno a quest'ora, e chi c'è alla guida è lei, la nostra Jessica Donadio, che ci consiglierà una meta o una località da visitare in Globetrotter appunto di viaggio. E allora sentiamo un po' dove ci porta questo fine settimana.

0: punti di viaggio.
1: Prendiamo l'aereo con Globetrotter insieme a Jessica Donadio e ce ne andiamo oggi in Spagna, perché andiamo a parlare di Valladolid. Tenetevi forte, anche se oggi Madrid è universalmente riconosciuta come la capitale, in pochi sanno che Valladolid ha avuto questo titolo durante il regno di Filippo II. Lo avreste mai detto? Dell'impero dove si prendevano decisioni fondamentali che riguardano territori in tutto il mondo, e proprio questa era la capitale di Spagna. E sapevate che i diritti umani, così come li intendiamo oggi, hanno trovato parte delle loro radici proprio qui a Valladolid? Ebbene sì, qui si è svolta la celebre controversia di Valladolid, un dibattito storico nella cappella del collegio di San Gregorio. Questo evento ha visto confrontarsi Fray Bartolomé de las Casas e Juan Ginés de Sepúlveda su come dovessero essere trattati gli indigeni americani dai conquistadores spagnoli. E poi andiamo ancora oltre, preparatevi a brillare, perché Valladolid è considerata una delle città meglio illuminate del mondo. Quando cala la sera, le sue strade, piazze, monumenti si trasformano grazie a un sistema di illuminazione che valorizza la bellezza del patrimonio storico. Infatti, avete mai visto la Plaza Mayor o la Cattedrale di notte? Uno spettacolo mozzafiato. E poi tenetevi pronti per un viaggio nello spazio. Nel 1965 Valladolid fu teatro di uno degli episodi più incredibili dell'ufologia spagnola. Immaginatevi 300.000 persone con gli occhi al cielo sbalordite, è proprio quello che successe quando un UFO sorvolò la città. Ciò che rende questo caso eccezionale non è solo l'oggetto misterioso, ma l'enorme numero di testimoni che affermano proprio di averlo visto. E poi segnatevi anche questa chicca geografica, perché nonostante Valladolid sia a centinaia di chilometri dal mare, ha una spiaggia. Sì, avete capito bene, sulle rive del fiume Pisuerga c'è quest'area ricreativa che permette agli abitanti di godersi uno stile di vita balneare senza lasciare la città, proprio con sabbia, zone per il bagno, insomma tutto quello di cui necessitate per un po' di relax.
2: Appunto Jessica, ci rilassiamo su questa spiaggia lungo questo fiume, prendiamo il sole e magari stiamo attenti nel vedere se per caso ripassa questo UFO dopo 60 anni. Un mix tra cultura, divertimento e anche un po' di fantascienza, grazie alla meta di questo fine settimana che ci ha portato a Valladolid, e a condurre il tutto è stata Jessica Donadio in Globetrotter a punti di viaggio.

0: Due minuti, un libro.
1: Ci sono poteri che non si studiano sui libri, che non hanno nome nella scienza. Doni segreti che passano attraverso il corpo, che nascono da un tocco, da un gesto proibito. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e questa è Due Minuti un Libro, la rubrica quotidiana dei libri. Oggi parliamo di una ragazza con i capelli bianchi come neve e di una suora eretica del Seicento legate da un filo invisibile che attraversa i secoli. Se anche tu scrivi romanzi che sfidano i confini tra sacro e profano, vieni su 2minutiunlibro.it. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi è Carità carnale di Monica Cito. Una delle due protagoniste è Maria Neve. Lei ha i capelli bianchissimi come una coniglia selvatica, ma la neve che porta nel nome non l'ha mai vista perché è nata nel cuore del Cilento, terra di rocce a picco sul mare, dal grembo rigonfio di lecci e castagni, le anche ossute e le fauci che si chiamano gole del calore. Maria Neve è la sola adorata figlia di Sar Chiapone, che per lei dall'alba al tramonto si spezza la schiena nella bottega di alimentari del paese, senza sapere quanto scuorno desti nella figlia a scorgerlo dietro quella vetrina unta con il grembiule macchiato e il sorriso innamorato che gli si illumina sul viso appena la vede. Sar Chiapone è convinto che Maria Neve sia destinata a cose grandi, perciò nulla di lei lo preoccupa o lo stupisce. Nemmeno quando la figlia si chiude con le compagne in cantina a fare i giochi proibiti che per la prima volta le rivelano il potere nascosto nel punto più segreto del suo stesso corpo, quello di guarire gli altri. Perché il suo destino eccezionale si compia, Maria Neve dovrà lasciare Sar Chiapone, andare a Napoli, la città spalancata e misteriosa come un'ostrica, dove dal passato le verrà incontro un'altra donna, Giulia Di Marco, suora eretica del Seicento, che a sua volta aveva trasformato il proprio corpo in uno scandaloso strumento di guarigione, dando un nome al fuoco che le ardeva dentro, la carità carnale. Di Monica Acito, La carità carnale, in libreria da Bompiani.

Pierce, qui siamo alla fine degli anni 80, l'album nel quale era inclusa questa Sowing the Seed of Love era The Seeds of Love, un album che li ha consacrati ancora di più, no? I Tears for Fears, dopo essere usciti con alcuni singoli che ebbero davvero un grande successo, ma prima di arrivare a questa consacrazione loro sono passati attraverso tempi veramente duri, fatti di registrazioni su registrazioni, materiale buttato via perché non piaceva, non erano contenti, non erano soddisfatti, voglio dire, un lavoro che gli è costato più di 1 milione di sterline. Poi ovviamente quando uscì se lo sono ripagati davvero alla grande. Rimaniamo allora in tema di gruppi, di band, ritorniamo in Italia adesso con un sodalizio che amo in modo particolare. Loro sono gli Stadio e oggi ve li faccio sentire con questa Stabiliamo un contatto.

0: Devotion, questa era Spacer, era il periodo in cui tutti si volevano far produrre i propri dischi da Bernard Edwin e Nile Rodgers, il suono autentico degli Chic che stava dominando dappertutto, soprattutto nei club, e insomma molti artisti avevano visto molto positivamente il fatto di volersi fare produrre da loro, no? Hai voglia. Diana Ross fu una delle prime, poi arrivò anche questa Sheila, questa cantante e attrice francese si fece produrre da loro, e Sheila che col passare del tempo, proprio con l'aiuto di questi due guru della musica, aprì un progetto dove pubblicò solo materiale da Disco Music, e da lì in poi si fece chiamare Sheila MB Devotion, dove B stava per Black, quindi Black Devotion, pubblicando un album che conteneva appunto questa Spacer che ci siamo ascoltati oggi in Pop Up Weekend. Vedi Franklin, questa qui, ridendo e scherzando, è una che ha pubblicato 26 album cantando in 5 lingue diverse, compreso l'italiano, ed è una che nel corso della sua carriera ha venduto qualcosa come 85 milioni di dischi, così, una robetta da poco, tanto per alzarsi la mattina, fare qualche cosa di diverso, 85 milioni di dischi. Siete all'interno di Pop Up Weekend, ora ritorniamo in Italia e lo facciamo con Bresh e la sua Tana del Granchio.
1: Nella Tana del Granchio c'è una canzone, ho posato i miei vestiti al sole, ti ho vista piangere dietro le mie parole.

la prima parte di Pop Up Weekend. Ora ci fermiamo un attimo, il tempo di una breve pausa, ci prendiamo un caffè, io e il DJ Franklin, apriamo la finestra per, soprattutto per vedere se passa un UFO tanto per rilacciarci al discorso che faceva prima Jessica Donadio nella puntata di Globetrotter, dove a Valladolid 60 anni fa passò un UFO, increduli tutti ovviamente a guardarlo, e magari è sempre lo stesso, un po' invecchiato, magari è sempre lui. Poi vi aggiorniamo, ora rimanete qui perché tra poco la musica continua.

0: e due minuti. Spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot. Spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.

Un po' stancato, ma nonostante le credenze o meno, io e il DJ Franklin abbiamo puntato il naso nel su per vedere se passava qualcosa di non identificabile, meglio conosciuto come gli UFO, ma non abbiamo visto nulla. Quindi divertiamoci invece con la nostra musica e ripartiamo con Rihanna, lei sì che è qualcosa di bello da vedere.

Ramones con I Wanna Be Sedated, e qui andiamo su un genere musicale come il punk, con queste ritmiche veloci, no? Ci sono sonorità dure, testi dai contenuti provocatori e violenti, anche con una forte connotazione politica, ma questa identità musicale, voglio dire, non solo i Ramones ce l'hanno regalata, ma anche i Sex Pistols, i Clash, i Television e tanti altri. E anche in Italia, voglio dire, ci siamo difesi abbastanza bene. Se ci limitiamo al periodo che va dal 1977 al 1980, i nomi da citare ce ne sono parecchi, no? Comprendono i Decibel con un Enrico Ruggeri per fama solista, poi c'erano le Candegina Gang guidate da Joe Squillo, i Gas Nevada, i Crisma, i Chaos Rock, i Reds, quelli che poi diverranno gli Indiani Padani, i Luticroma, i primi Schiantos, i Judas, i Tampax, insomma i Take Four Doses, i Dirty Actions, questa me l'ha suggerita il DJ Franklin, e tanti altri che si sono fatti sentire con queste canzoni di forti aspetti sociali e politici. Siete all'interno di Pop Up Weekend, ora cambiamo decisamente genere, ci buttiamo nel sound di Post Malone e lo facciamo con la sua I Had Some Help.

0: Basta che sia altrove.
1: La voce di Ultimo con la sua Altrove ci sta accompagnando in questo fine settimana ricco di cose da fare, tipo divano letto, letto divano. Magari se c'è qualcuno tra di voi che è molto più concreto e vuole fare cose più dinamiche, fatecelo sapere, dai. 338-7824-144, lasciate un bel vocale. Se invece siete timidi, lasciateci un messaggio. Noi comunque vi accompagniamo con la musica e in particolare quella degli After Hours.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Ben trovati, in dirittura d'arrivo questo lungo weekend del 1° maggio. In particolare nel corso del pomeriggio e in serata si attende un incremento dei flussi di traffico dalle località turistiche del Lago di Como, del Garda e dalle valli bergamasche. Ad agevolare gli spostamenti contribuisce come ogni domenica il fermo dei mezzi pesanti a partire dalle 9 sino alle 22, salvo i casi autorizzati dalla legge. Ricordiamo sulla 8 dei Laghi la chiusura per lavori di Gallarate per entrare in autostrada in direzione Milano fino al 24 giugno. Fino al 15 maggio resta chiusa la strada statale 583 Lariana tra Val Madrera e Pescate nelle due direzioni per lavori nel comune di Malgrate. Seguire le indicazioni per il percorso alternativo. A Milano al Meazza alle 20:45 Inter e Parma. Prima e dopo la gara inevitabili ripercussioni alla circolazione all'uscita di Viale Certosa sul tratto milanese della 4 e sulla tangenziale ovest. Al termine della partita è prevista la chiusura delle stazioni di San Siro, Ippodromo e di Segesta. Grazie per l'attenzione, da Melissa Ciccocioppo è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Cream, questa è la sua nuova. Io sono Ernesto Gandini, siete all'interno di Pop Up Weekend. Pochi minuti fa vi avevo invitato, no, a raccontarci del vostro fine settimana, cosa state facendo di bello, e vedo che avete raccolto questo invito e ci avete scritto bravi bravi bravi. Per esempio salutiamo Laura di Belluno, lei ci sta ascoltando mentre si dedica completamente al giardinaggio, curando piante, fiori e tutto quello che tiene in giardino, aggiungendo che la musica non solo la diverte ma diverte anche le piante. Allora, facci sapere, cara Laura, su che basi riesci a capire quanto la musica sia un toccasana per le piante, perché io personalmente non lo so. E poi un saluto anche a Matteo, che ci scrive da Lanciano, in provincia di Chieti. Bella musica, ottima compagnia, un abbraccio a tutti, in particolare a Jessica. Vabbè, come darti torto, caro Matteo? L'abbraccio lo do io per te, lo faccio io per te, faccio questo sacrificio. Ok, dai. Tra poco comunque Jessica Donadio arriverà con la sua pagina dei concerti, ora invece la voce di Elton John e Kiki D, un pezzo di tantissimi anni fa ma molto bello, era Don't

Brown. Credo che non esista una canzone più ballabile al mondo di questo pezzo. Questo pezzo di James Brown, senti che roba. Give It Up, or Turn It Loose. Di recente hanno fatto vedere il video di questo pezzo, no? Di quando lui fece un tour in Zaire, tipo mi sembra a metà degli anni 70 o giù di lì. Praticamente vedi lui che entra sul palco facendo subito due spaccate, ma di quelle che della serie Roberto Bolle Scansati, perché davvero una cosa pazzesca. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini. Ora in arrivo c'è la firma di Morrissey con un pezzo che arriva dal suo ultimo album uscito lo scorso mese di marzo. L'album si intitola Make Up Is a Lie, questo è il primo singolo estratto da questo ultimo suo lavoro, si intitola Notre Dame. Prima ascoltiamo la canzone e poi vi parlo di una curiosità legata proprio al pezzo. Morrissey in Pop Up Weekend.

6 con Notre Dame, singolo nuovo che dà il via al suo nuovo album intitolato Make Up Is A Lie, un album registrato totalmente in Francia. E particolare, curioso, prima vi accennavo appunto questo particolare, è che all'interno, anzi sulla copertina di questo album, c'è una fotografia di Ostuni, che non è in Francia, ce l'abbiamo noi in Puglia. Dirà qualcuno, sì, album registrato in Francia, canzone che si intitola Notre Dame, uno che ne so, si aspetta una fotografia di questa splendida cattedrale, no? Prima del triste incendio che subì. E invece no, c'è Ostuni, ma c'è un perché. Il motivo per il quale c'è Ostuni sulla copertina del nuovo album di Morrissey è perché l'artista proprio l'anno scorso ha tenuto un concerto lì, a Ostuni, e per sua stessa dichiarazione ha detto che è stato il più bel concerto della sua carriera. Ma tu guarda che roba, qui c'è da essere veramente orgogliosi, parlo ai nostri amici di Ostuni, comunque gli amici della Puglia che ci stanno seguendo, c'è da essere veramente orgogliosi, e quindi dobbiamo fare un plauso a Morrissey. Bravo Morrissey. Tra poco in arrivo c'è Jessica Donadio con la pagina dei concerti. Ora all'interno di Pop Up Weekend ci sono i Simple Minds.

0: Weekend, la pagina dei concerti.
1: Tiziano Ferro, il 30 maggio allo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro. Prezzo del biglietto a partire da 59 euro. Il 6 e 7 giugno allo stadio di San Siro a Milano. Prezzo del biglietto a partire da 71 euro. Il 10 giugno all'Allianz Stadium di Torino. Prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Il 14 giugno allo stadio Dall'Ara di Bologna, prezzo del biglietto a partire da 59 euro. Il 18 giugno allo stadio Euganeo di Padova, prezzo del biglietto a partire da 69 euro.
2: Eros Ramazzotti, il 6 giugno al Blue Energy Stadium di Udine, il 9 allo stadio di San Siro a Milano, il 13 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, il 16 all'Olimpico di Roma, il 20 allo stadio Franco Scoglio di Messina, il 27 giugno all'Allianz Stadium di Torino. Il prezzo del biglietto è di 49 euro per tutti gli stadi menzionati, tranne quello di Udine, dove il biglietto parte da 59 euro.
1: Achille Lauro, domenica 7 giugno allo stadio Romeo Neri di Rimini, mercoledì 10 all'Olimpico di Roma, lunedì 15 allo stadio di San Siro Milano. Conan Gray, 3 giugno al Chorus Life Arena di Bergamo, prezzo del biglietto a partire da 74 euro. Irama, l'11 giugno allo stadio di San Siro Milano, prezzo del biglietto a partire da 46 euro. Ligabue, il 12 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 17 giugno all'Allianz Stadium di Torino, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 20 giugno allo Stadio di San Siro di Milano.
2: Pet Shop Boys, martedì 7 luglio in Piazza Sordello a Mantova, prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Rod Stewart il 2 luglio a Bassano del Grappa, prezzo del biglietto a partire da 98 euro.
1: I Gorillaz il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste, prezzo del biglietto a partire da 89 euro.
2: Jack Savoretti il 15 ottobre al Fabrique di Milano.
1: È tutto per questo weekend, l'appuntamento con la pagina dei concerti ritorna puntuale come sempre la prossima settimana. Jessica Donadio per Pop Up Weekend.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

S'assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi. Il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi. Il coraggio in una frase che fa paura. Il rancore delle storie maturato nel silenzio. Il sorriso che sconvolge mesi di tormenti. La bellezza che stringo io geloso del tuo cuore. Ti proteggerò dal male.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto. Intanto scatto.

appuntamento di Pop-Up Weekend, dove ringrazio tutti voi di vero cuore per averci seguito anche in questo fine settimana. Grazie alle mani magiche del DJ Franklin per la regia, a Jessica Donadio per i suoi interventi in voce durante il programma. Io sono Ernesto Gandini e se volete ci sentiamo fra 7 giorni esatti, sempre qui.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot. Spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
4: Sono le 12 e 11 minuti.
5: Dazi, Stati Uniti alzano al 25% le tariffe sulle auto europee. Dem contro il presidente statunitense per autorizzazione della guerra. Nuova proposta da Teheran. Flotilla a governo si adoperi per il rilascio degli attivisti. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.

Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Donald Trump alza i dazi per le auto europee al 25% in considerazione del fatto che l'Unione Europea non sta rispettando il nostro accordo commerciale, dice. La prossima settimana aumenterò i dazi applicati all'Unione su automobili e autocar in ingresso negli Stati Uniti. Il dazio sarà innalzato al 25%, ha scritto il presidente. Piano inaccettabile che dimostra quanto gli Stati Uniti sono un partner inaffidabile, afferma il presidente della Commissione Commercio Internazionale del Parlamento Europeo. Qualora gli Stati Uniti adottassero misure non conformi alla dichiarazione congiunta, ci riserveremo ogni possibilità di azione per tutelare gli interessi dell'UE, ha detto la portavoce. La guerra in Medio Oriente e i democratici insorgono contro Trump per aver scritto al Congresso che le ostilità in Iran sono terminate, quindi non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. Questa è una guerra illegale, i repubblicani sono complici, ha messo in evidenza il leader dei liberali in Senato. Tran ha consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington. Il presidente statunitense risponde: l'Iran vuole fare un accordo ma non sono soddisfatto, stiamo trattando telefonicamente. Il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania. La mossa è un segnale del malcontento di Trump per il livello di assistenza offerto dagli alleati europei sull'Iran. Il presidio della delegazione italiana della flottilla davanti alla Farnesina chiede il rilascio dei due attivisti su imbarcazioni battenti bandiera italiana. Esposto urgente depositato dal Global Sumud Italia alla Procura di Roma e azioni giudiziarie avviate in sede nazionale e internazionale. Cambiamo argomento, addio ad Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1, campione simbolo del paralimpismo. Era nato a Bologna 60 anni fa dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe. Si era dedicato al paraciclismo vincendo 4 ore e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente in handbike dal quale non si era mai completamente ripreso. Cordoglio unanime, Meloni ricorda l'uomo, il campione straordinario, la russa l'esempio di forza. Bebe Vio scrive: mi ha dato la forza per ripartire, convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare tutto. La cronaca: una 35enne in carcere a Salerno per aver evirato il marito di 41 anni dopo averlo narcotizzato. L'uomo è ora ricoverato in condizioni serie, protagonista della vicenda una coppia del Bangladesh. A Roma invece un uomo ha picchiato selvaggiamente la compagna, le ha fratturato il naso, è stato arrestato. In chiusura ieri, in prima serata, il concerto del 1° maggio per la festa del lavoro, trasmesso in diretta da Piazza San Giovanni a Roma, ha raccolto su Rai 3 dalle 21.25 alle 24.24 1.713.000 telespettatori, pari al 12,8% di share. Nel pomeriggio ha fatto segnare il 9,5% di share e 864.000 spettatori. Sul palco Big Mama ha portato un inedito dal titolo Luca è gay, brano elettropop che si candida già a diventare uno degli inni del Pride di giugno. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese, ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice.

0: www.radioradio.it. Semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati, è addirittura d'arrivo questo lungo weekend del primo maggio. In particolare nel corso del pomeriggio e in serata si attende un incremento dei flussi di traffico dalle località turistiche del Lago di Como, del Garda e dalle valli bergamasche. Ad agevolare gli spostamenti contribuisce come ogni domenica il fermo dei mezzi pesanti a partire dalle 9 sino alle 22, salvo i casi autorizzati dalla legge. Ricordiamo sulla 8 dei Laghi la chiusura per lavori di Gallarate per entrare in autostrada in direzione Milano fino al 24 giugno. Fino al 15 maggio resta chiusa la strada statale 583 Lariana tra Val Madrera e Pescate nelle due direzioni per lavori nel comune di Malgrate. Seguire le indicazioni per il percorso alternativo. A Milano al Meazza alle 20:45 Inter e Parma. Prima e dopo la gara inevitabili ripercussioni alla circolazione all'uscita di Viale Certosa sul tratto milanese della 4 e sulla tangenziale ovest. Al termine della partita è prevista la chiusura delle stazioni di San Siro, Ippodromo e di Segesta. Grazie per l'attenzione, da Melissa Ciccocioppo è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Nel cuore dell'ingegneria romana, la durabilità dei monumenti sopravvive al tempo grazie a un'impeccabile ingegnosità. Il cemento romano, che padroneggiava un sorprendente meccanismo di autoriparazione chimica. Realizzato con calce viva e cenere vulcanica, la miscela veniva impastata a caldo, formando minuscoli frammenti di calce, i clasti, distribuiti nel materiale. Quando l'acqua penetra nelle crepe, attiva una reazione. Il calcio si combina con la pozzolana presente, generando nuovi minerali che sigillano spontaneamente le fessure, rendendo quindi la struttura sempre più forte invece di indebolirsi. Questa proprietà ha consentito a opere come il Pantheon e il Porto di Cesarea di resistere per millenni, mentre molti edifici moderni lamentano problemi strutturali già dopo pochi decenni. Oggi gli scienziati guardano a questo materiale antico come fonte di ispirazione per costruire in modo sostenibile, sviluppando cementi bioispirati capaci di autoripararsi automaticamente.

0: tot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
4: In tutto il mondo.
5: In tutto il mondo.
6: In tutto il mondo.
7: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto.
1: Lungo il corso degli anni sono stati venduti oltre 350 milioni di cubi di Rubik. Se venissero messi uno attaccato all'altro, creerebbero una linea abbastanza lunga da collegare i poli della Terra tra loro.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 13 e 14 minuti.
4: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
3: Radio Punto, radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
5: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: Buona domenica e bentrovati a Ora Musica. Ora Musica nel suo formato weekend, perché il sabato e la domenica Ora Musica va in onda con tutte le novità che vi ho presentato durante la settimana. Un po' le abbiamo ascoltate ieri, le altre arrivano tra poco. E adesso allora partiamo subito e apriamo, come sempre succede, con un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1965.

Tom Jones, il grande Tom Jones con It's Not Unusual oggi ad aprire Ora Musica con questo classico che ci ha riportato indietro di ben 60 anni, 61 1965, insomma, se la matematica non è un'opinione è così. Nicola Ferrari, protagonista invece del nostro disco al primo ascolto, il suo nuovo singolo si intitola Incancellabile.

0: Oggi il nostro spazio interviste ci riporta nella bella Sicilia e andiamo a fare una chiacchierata con Tony Campo, che è in programmazione con Camicia Rossa. Ciao Tony, ben trovato.
1: Ciao a tutti, grazie mille.
0: Allora,
1: buongiorno.
0: Camicia Rossa, questo è il titolo del tuo nuovo singolo. Sono curioso di sapere com'è nato. È uscito il 24 aprile, è un caso?
1: No, non è un caso, esattamente il giorno del mio compleanno e quindi l'ho fatto uscire anche perché mi sono fatto un regalo, ecco, e quindi da lì è uscito Camicia Rossa ed è un racconto che fondamentalmente parla di qualcosa di intimo e profondo, che nasce da un'esperienza di una perdita per me molto importante, che rimane anche dopo l'assenza, rimane la sua presenza, no? Ed è una presenza che può essere con dei gesti rimasti o degli oggetti che diventano memoria. Infatti la camicia è proprio questo simbolo, è la sua camicia rossa, è la sua amata camicia rossa, e da lì
0: la camicia con la quale identifichi questa persona, insomma.
1: Sì, perché tutto è nato da una giornata a Palermo, dove mi trovavo in una stanza di hotel. Quel giorno era il compleanno di mia madre, ma io ero distante per lavoro e lei mi ha chiamato e mi ha detto che aveva ricevuto da parte di mia zia un regalo importantissimo, che è stato uno dei regali più belli della sua vita. Ed esattamente era una camicia rossa, ed era la camicia rossa di mio zio, che se n'è andato da poco tempo.
0: Sì.
1: E quindi da lì ho preso l'ispirazione, ho avuto tutta la serata e tutta la notte per poter scrivere, e ho scritto proprio inerente a lui e a tutto quello che era lui e quello che ci ha trasmesso, e tutto un po' la mia sofferenza l'ho emanata lì in questa scrittura.
0: Traspare l'emozione dal timbro della tua voce.
1: Sì.
0: È una cosa che ti ha colpito molto, certo.
1: Sì, la cosa bella che sto riscontrando dopo l'uscita del brano è proprio che chi l'ha ascoltata ha proprio detto: io ho sentito quello che hai provato, cioè in senso cioè il racconto, essendo che l'ho voluta registrare tutta di un fiato, non ho fatto delle pause nella registrazione. Io ho detto proprio a colui che mi ha fatto la registrazione in quel periodo, gli ho detto guarda, vado spedito, non mi fermare,
0: lascia
1: facciamo
0: così,
1: più di una volta,
0: sì.
1: Lascia stare, perché ho bisogno di raccontarla proprio tutta. Ed è stato proprio così il brano, infatti è uscito
0: quando fai così arriva il cuore,
1: esatto,
0: importante.
1: Esatto.
0: Noi adesso andiamo ad ascoltare Camicia Rossa. Prima diamo a chi ci ascolta le indicazioni per raggiungere Tony Campo attraverso i social.
1: Sì, mi trovate su Instagram con Tony Campo o sulle piattaforme di Spotify e tutte le altre dell'ascolto di musica, e anche su Facebook.
0: Tony Campo oggi anche qui a Ora Musica, Camicia Rossa è il suo brano, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie mille, grazie a voi.
2: Sai che non ero pronto a dirti addio, che certe cose non le impari mai, eri la calma dentro il caos mio.

0: più in alto, so che stai guardando me.
1: Ora musica, spazio, interviste, oggi con Tony Campo e questa canzone che si intitola Camicia Rossa, canzone che ci ha raccontato lui stesso, appunto in questo spazio che torna domani con un altro ospite.
2: Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Ora musica, le novità del giorno.
4: Se questo mondo potessi avere gli occhi che hai,

Francesca Gallo da Bologna con il suo nuovo singolo che si chiama Leggera, anche questa settimana ad alta rotazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, dove c'è anche la canzone di Silvia Librandi nella nostra programmazione di oggi. Si chiama Casper.

0: Casper, la canzone di Silvia Librandi, già da qualche settimana tra le novità di Ora Musica, l'abbiamo ritrovata anche oggi. Rimaniamo sulle voci femminili, c'è anche la giovane Denise in programmazione con Funamboli.
1: Lui vede graffiti dove io vedo un buco nero, lui sente adrenalina, io dentro un freddo gelo. Che forma questa vita se la guardi dietro un vetro? Se un brutto sogno, svegliatemi vi prego. Loro si domandano dove abbiano sbagliato, ma nessuno ti insegna ad affrontare ciò a cui non eri preparato. Ho sognato quel mattino di non svegliarmi più, ma bastasse questo a ridarti vita non ci penserei mezza volta in più. Dovevo insegnarti io a diventare

0: Insegno io l'amore, ma non l'ho mai capito. E quando il cuore dice, io ti contraddico. Ma non è facile, tu lo sai più di me. Nessuno sa come crescere.
1: Ora musica.

0: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Radio, internet, televisione.
2: Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Luce verde, Lombardia.
4: Bentrovati, è addirittura d'arrivo questo lungo weekend del primo maggio. In particolare nel corso del pomeriggio e in serata si attende un incremento dei flussi di traffico dalle località turistiche del Lago di Como, del Garda e dalle valli bergamasche. Ad agevolare gli spostamenti contribuisce come ogni domenica il fermo dei mezzi pesanti a partire dalle 9 sino alle 22, salvo i casi autorizzati dalla legge. Ricordiamo sulla 8 dei Laghi la chiusura per lavori di Gallarate per entrare in autostrada in direzione Milano fino al 24 giugno. Fino al 15 maggio resta chiusa la strada statale 583 Lariana tra Val Madrera e Pescate nelle due direzioni per lavori nel comune di Malgrate. Seguire le indicazioni per il percorso alternativo. A Milano al Meazza alle 20:45 Inter e Parma. Prima e dopo la gara inevitabili ripercussioni alla circolazione all'uscita di Viale Certosa sul tratto milanese della 4 e sulla tangenziale ovest. Al termine della partita prevista la chiusura delle stazioni di San Siro e Podromo e di Segesta. Grazie per l'attenzione, da Melissa Ciccocioppo è tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
6: Al centro esatto della musica.
5: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
7: Radio Punto, semplicemente ovunque.
8: Ora musica, le novità del giorno.
9: E mi viene da prendere a calci gli sbagli che a sanguinare si impara. È un giorno come tutti gli altri.

0: presunzione di capire tutto quanto troppo presto. Avere l'illusione che l'amore in fin dei conti sia solo questo.
1: Porcellana. Questa è la canzone di Ruggero Ricci qui a Ora Musica. Tra le nostre novità, Ruggero Ricci, abbiamo già avuto modo di parlare anche con lui, è stato in occasione di altri singoli nostro ospite nella vetrina della musica indipendente. Spazio adesso a Gian Pietro Nocera, qui non si resta fermi.
2: Te che

0: Non si resta fermi, è la canzone di Gian Pietro Nocera tra le novità di Ora Musica. Anche oggi lo abbiamo ascoltato, così come anche oggi ascoltiamo Briciole di Te, altra canzone che vi stiamo proponendo già da un po' di giorni, così come ascoltiamo Davide Lea anche oggi tra le nostre proposte con la sua Giorno per Giorno.
1: Inizia sui colli di Bologna la storia di chi scrive notte e giorno. Molto tempo ho vissuto con vergogna, era lei la mia compagna notte e giorno.

0: costruire giorno per giorno la tua carriera.
1: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il

con la partecipazione anche di Sera e Misha Miller. Novità al primo ascolto dal sapore dance Aura Musica. Altra novità nella parte finale di questo nostro incontro, vado a presentarvi Ho imparato a volare, la nuova di

0: imparato a volare, Salvo Buono con il suo nuovo singolo. Ora musica, la vetrina della musica indipendente, musica di ogni genere musicale, non ci sono preclusioni di genere qui a Ora Musica. A chiudere la puntata, nuova versione di una canzone bellissima che ci riporta a Pierangelo Bertoli, Tazenda, Sanremo, Spunta la luna dal monte, nuova versione di Valerio Scanu con il featuring di Maria Luisa Congiu.
1: Notte scura, notte senza la sera, notte impotente, notte guerriera.

0: canta la luna dal monte, Valerio Scanu, Maria Luisa Congiu, a chiudere la puntata di oggi targata Ora Musica, la vetrina della musica indipendente torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Spot.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
4: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
5: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Spot. Spot.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
4: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
5: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Spot.
6: Sono le 14 e 11 minuti.
7: Dazi, Stati Uniti alzano al 25% le tariffe sulle auto europee. Dem contro il presidente statunitense per autorizzazione della guerra. Nuova proposta da Teheran. Flotilla a governo si adoperi per il rilascio degli attivisti. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
8: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.

ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Donald Trump alza i dazi per le auto europee al 25% in considerazione del fatto che l'Unione Europea non sta rispettando il nostro accordo commerciale. Dice: la prossima settimana aumenterò i dazi applicati all'Unione su automobili e autocar in ingresso negli Stati Uniti. Il dazio sarà innalzato al 25%, ha scritto il presidente. Piano inaccettabile che dimostra quanto gli Stati Uniti sono un partner inaffidabile, afferma il presidente della Commissione Commercio Internazionale del Parlamento Europeo. Qualora gli Stati Uniti adottassero misure non conformi alla dichiarazione congiunta, ci riserveremo ogni possibilità di azione per tutelare gli interessi dell'UE, ha detto la portavoce. La guerra in Medio Oriente e i democratici insorgono contro Trump per aver scritto al Congresso che le ostilità in Iran sono terminate e quindi non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. Questa è una guerra illegale, i repubblicani sono complici, ha messo in evidenza il leader dei liberali in Senato. Trump ha consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington. Il presidente statunitense risponde: l'Iran vuole fare un accordo ma non sono soddisfatto, stiamo trattando telefonicamente. Il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania. La mossa è un segnale del malcontento di Trump per il livello di assistenza offerto dagli alleati europei sull'Iran. Il presidio della delegazione italiana della flottilla davanti alla Farnesina chiede il rilascio dei due attivisti su imbarcazioni battenti bandiera italiana. Esposto urgente depositato dal Global Sumud Italia alla procura di Roma e azioni giudiziarie avviate in sede nazionale e internazionale. Cambiamo argomento. Addio ad Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1, campione simbolo del paralimpismo. Era nato a Bologna 60 anni fa dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe. Si era dedicato al paraciclismo vincendo 4 ore e 2 argenti ai giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente in handbike dal quale non si era mai completamente ripreso. Cordoglio unanime, Meloni ricorda l'uomo, il campione straordinario, la russa l'esempio di forza. Bebe Vio scrive: mi ha dato la forza per ripartire, convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare tutto. La cronaca: una 35enne è in carcere a Salerno per aver evirato il marito di 41 anni dopo averlo narcotizzato. L'uomo è ora ricoverato in condizioni serie, protagonista della vicenda una coppia del Bangladesh. A Roma invece un uomo ha picchiato selvaggiamente la compagna, le ha fratturato il naso, è stato arrestato. In chiusura ieri, in prima serata, il concerto del 1° maggio per la festa del lavoro, trasmesso in diretta da Piazza San Giovanni a Roma, ha raccolto su Rai 3 dalle 21.25 alle 24.24 1.713.000 telespettatori, pari al 12,8% di share. Nel pomeriggio ha fatto segnare il 9,5% di share e 864.000 spettatori. Sul palco Big Mama ha portato un inedito dal titolo Luca è gay, brano elettropop che si candida già a diventare uno degli inni del Pride di giugno. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Siamo fatti anche noi della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni. E nello spazio e nel tempo di un sogno è racchiusa la nostra breve vita. William Shakespeare.
1: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione, radio punto, semplicemente ovunque.
1: Noi che, alle feste, stavamo sempre col manico di scopa in mano.

Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore di Santorini giace una città minoica, Acrotiri, sorprendentemente conservata come in una capsula del tempo. Seppellita dall'eruzione del vulcano di Santorini intorno al 1600 a.C., è tornata alla luce nel 1967 grazie agli scavi di Spiridon Marinatos, ribattezzato subito Pompei dell'Egeo per il suo straordinario stato di conservazione. Camminare tra le case a più piani, attraversare strade lastricate e ammirare affreschi vividi, oggetti d'uso quotidiano perfetti e complessi sistemi idraulici è un'esperienza che restituisce il volto di una città raffinata e avanzata. Diversamente da Pompei, qui non sono stati ritrovati resti umani. La popolazione sembra essere riuscita a mettersi in salvo in tempo. Solo una piccola parte di questa città straordinaria è stata riportata alla luce. Si stima che restino ancora numerosi edifici nascosti sotto la cenere, pronti a svelarci nuovi segreti.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Spot.
4: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
5: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente, ovunque.
6: 11 luglio 1982. L'Italia è campione del mondo. Il presidente Sandro Pertini fa il tifo in tribuna e gioca poi a scopone scientifico in coppia con Zoff contro Causio e Berzot durante il viaggio di ritorno in Italia con la Coppa in primo piano.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menoteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
3: Sono le 15 e 9 minuti.
4: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

Rod Stewart è conosciuto come cantante rock, ma l'artista, prima di fare il cantante, è stato un promettente calciatore. È anche considerato come uno dei più grossi collezionisti di modellismo ferroviario. Un padiglione della sua casa ospita un gigantesco diorama di un'immaginaria città con le sue stazioni ed ha impiegato 26 anni per ultimarlo.

Quanto siamo stati male nel guardare Artax, il cavallo di Atreyu, che affondava nelle paludi della tristezza nella storia infinita. Ovviamente nella realtà il cavallo non è mai annegato, ma ci sono volute settimane e settimane per addestrarlo a quella scena infelice. Insomma, rischiava di diventare una storia infinita. Per fortuna, alla fine delle riprese, il cavallo è stato donato proprio a Noah Haraway, che nel film vestiva i panni di Atreyu.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Il cubo di Rubik venne ideato nel 1974 e divenne presto una moda. Si stima che nel periodo tra il 1980 e il 1983 vennero venduti circa 200 milioni di cubi di Rubik in tutto il mondo.

0: Trallallero, trallallà, anche di domenica siamo qua.
1: Eccoci, ciao.
0: Ciao Gianmarco, come va?
1: Tutto bene, grazie. Tu come stai?
0: Tutto bene, tutto bene.
1: Fa caldo.
0: Il primo maggio com'è andata?
1: Benissimo, è stato benissimo. Ho buttato giù tanto sushi.
0: Bene. Bravissimo.
1: Andare okay. A sushi.
0: Vabbè, insomma, dai, ci sta. Sushi e pizza. No,
1: che sushi e basta, perché sennò dopo è troppo, Flavio. Cioè, no. Rotoliamo per la porta, verso okay. La porta. Rotoliamo.
0: Quindi mozzarella niente. Vabbè,
1: no, niente so. Mozzarella. Sta già dentro il sushi.
0: Sta già dentro nel sushi. Va bene. Allora, come di consueto, come tutte le domeniche, oggi è il 3 di maggio 2026, qui in diretta da Radio.fm, Radio.fm TV, con Flavio Landi e Gianmarco Lia in regia. La trasmissione dalle 16 alle ore 18 è Se la B. Si parla di aneddoti e curiosità.
1: Sì.
0: Salutiamo anche Gigliola De Mito. Eccola
1: ciao.
0: La bella pimpante come sempre. Diamo il numero del nostro punto WhatsApp. Sarà lei al centralino a prendere i vostri WhatsApp. Allora è 379-100-2645. Direi di partire subito con i primi due motivi e andiamo ad ascoltare per Seiko con Catching Bodies e poi Duran Duran con Planet Hearts.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Allora, prima curiosità che andiamo subito a leggere è quella dell'autonegozio. Cos'è questo autonegozio? Adesso vediamo. Allora, il primo, non solo cibo, gli autonegozi sono utilizzati per moltissimi scopi, inclusi tour promozionali di brand di moda e abbigliamento, personalizzati con grafiche accattivanti per attirare i clienti. Boom dello street food in Italia. Negli ultimi 5 anni i food truck in Italia sono aumentati del 30%, trainati da giovani imprenditori che scelgono la ristorazione mobile. Poi, progettazione su misura. Ogni autonegozio viene progettato per esigenze specifiche, alcuni addirittura studiati su misura per entrare perfettamente nel box dove vengono parcheggiati. Poi, autonegozi extensive. Per gli anni 70 la carrozzeria Resti ha introdotto il concetto di autonegozio extensive, che si estende trasformando appunto i veicoli per aumentare significativamente la superficie di vendita. Quella. Poi, penultima, mercato globale in crescita. Il mercato globale dei food truck è in forte espansione, con un valore che ha raggiunto i 2,5 miliardi di dollari nel 2023, evidenziando una crescita costante. L'ultima, comfort operativo. I moderni autonegozi sono progettati per offrire il massimo comfort con materiali studiati per la funzionalità e la facilità di pulizia.
1: Olè, perfetto.
0: E anche noi abbiamo un autonegozio, perché in effetti adesso tra un po' il nostro... Allora, il nostro direttore, no, ha detto che nel 2027 praticamente avremo anche noi un autonegozio, ovvero sia un autoradio negozio di radio, ovvero sia radio.fm, quindi saremo praticamente
1: ovunque,
0: mobili, va bene, insomma ci sta. Allora,
1: musica.
0: Andiamo avanti con la buona musica e lo facciamo con i Coldplay con Everyday Life e poi The Creators con Maybe One Day.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente

0: subito andiamo a leggere i WhatsApp, questi sono dalla domenica scorsa. Allora, Fernando da Fabrizio, da Fabrizia, sì, da appunto in Calabria, quella. E poi lei ci saluta, ci augura una buona domenica, ragazzi, e praticamente dice: oggi è una bella giornata e mi dedico un attimino un po' alle pulizie di casa. Va bene, poi abbiamo Mirella da Ugento, Lecce, in Puglia. Anche lei dice: mi sto mangiando un buon dolce che praticamente ha fatto mia mamma. E qui, insomma, tutti quanti i dolci. Bene, bene, bene, ci sta a fare piacere. Poi saluta tutti quanti del paese. Bene, ok.
1: Ma brava,
0: poi abbiamo Caterina da Granarolo dell'Emilia, ovvero sia in provincia di Bologna. E dice: io oggi ho fatto una bella merenda a base di crostata di mele e soprattutto anche di brioche, quelle belle riempite.
1: Troppo
0: di...
1: zuccherata sta merenda,
0: ragazzi. Va bene, anche lei ci saluta. Allora, andiamo avanti con musica. La musica. Qui abbiamo Rehab Clara con Moral Tank, ok. E poi a seguire Madonna con Vogue.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Allora, seconda curiosità, e adesso qui Gianmarco andiamo a parlare praticamente del direttore delle radio. Praticamente salutiamo tutti i direttori delle radio italiane, anche quelle diciamo europee.
1: Vai.
0: Allora, partiamo subito. Allora, il direttore artistico o station manager in ambito operativo è il cervello e il cuore pulsante di un'emittente radiofonica. Ecco alcune curiosità che appunto ci aspettavamo meno noti su questa figura chiave.
1: Sì.
0: Leader, non solo capo. Attenzione, il vero direttore non si limita a impartire ordine dalla scrivania, ma deve essere un leader presente che conosce la polvere della radio e partecipa alla vita della stazione, altrimenti rischia di essere deriso dal gruppo. Secondo, ruolo inaspettato. Facciamo un esempio di Linus, che lo salutiamo, è quello di Radio DJ. Spesso la direzione arriva in modo inaspettato, quasi come una evoluzione naturale, come racconta appunto Linus di Radio DJ, che ha assunto il ruolo quasi per caso a 36-37 anni dopo anni di conduzione. Poi, gestione dell'imprevisto. Deve sapere gestire la linea editoriale, pianificare i programmi, selezionare la pubblicità e soprattutto farsi carico dei problemi e degli errori dell'emittente. Poi, il preside odiato. Se il direttore artistico si limita a inviare email collettive e non vive la diretta, viene spesso soprannominato preside degli speaker e dei fonici, creando un clima aziendale negativo. Poi, non solo FM. Ok, oggi la figura si esolve curando piattaforme radiofoniche che vanno oltre la classica FM, permettendo di sperimentare nuovi linguaggi. Penultima, il conflitto col microfono. Secondo molti esperti, i direttori che non hanno mai usato un microfono e non conoscono la diretta fanno male alle radio. L'ultima, in sintesi, il direttore artistico ha la responsabilità del palinsesto della musica e del tono di voce dell'emittente, bilanciando creatività e strategia aziendale.
1: Oh, si vola!
0: Si vola. Allora, andiamo avanti con la musica e lo facciamo con i Gypsy King con Escúchame. E poi a seguire i Trink Ork Papa con M. Pop.

0: Allora, altri WhatsApp qui al 379 100 2645. Allora, leggiamoli subito. E abbiamo Gabriele da Val d'Aora, Bolzano, che dice che praticamente oggi ha fatto una bella giornata domenicale, e perché questa settimana ha fatto degli orari veramente strani per il lavoro. Lui dice che praticamente tutte le sere finiva alle ore 21 di lavorare.
1: Poveraccio.
0: Bene, bene, poveraccio, va bene, insomma, ci saluta anche lui. Poi abbiamo Mara da Agrate Brianza, Monza. Dice, beh, tutto sommato sono qui alla Mini Italia.
1: Mini Italia, ci piace.
0: Bene. E dice che ci sta ascoltando. Grazie. Poi abbiamo Donatello da Gaglione, Macerata, nelle Marche. E dice, oggi una bella giornata e quindi ho tirato fuori la moto e mi faccio veramente una pazzia. Farò veramente un disastro. Ma che
1: sei? No, niente disastri.
0: No, no, no. Vabbè, comunque ci saluta anche lui.
1: Sono ciao, ciao.
0: Tutti ascoltatori un po' strani. Va bene, allora, punto classic. Punto classic, abbiamo le Sister Sledge con Lost in Music. E poi a seguire Lenny Kravitz con Thinking of You.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente.

0: ricordiamo che questa è sempre Radio.fm, Radio.fm TV, Flavio Landi e Gianmarco Lia, quindi siamo anche sul DAB Plus in tutta la Lombardia, Emilia Romagna, sì. Piemonte, quindi siamo lì, e poi soprattutto anche sulle canali del digitale terrestre 833, e da lì potete fare la vostra TV interattiva. In che senso?
1: Sì, esatto.
0: Basta andare su questo canale, troverete praticamente un button rosso sul vostro televisore, sì. Schiacciate dal vostro telecomando il tastino rosso e poi apparirà Radio Punto, e da lì potete andare a sintonizzarvi, e poi su tutte le piattaforme. Bene, bene, bene. Allora, andiamo avanti con la curiosità, giusto, Gianmarco?
1: Sì, raccontami.
0: Allora, qui parliamo di un aneddoto sul Gran Caramel.
1: Uella, wow, che buono. Raccontami.
0: Allora, nome portoghese, nonostante sia considerato un pilastro della pasticceria francese in Italia e in altre zone, è noto come latte alla portoghese. Si racconta che sia stato inventato dai portoghesi, anche le sue origini esatte sono avvolte nel mistero. Due, origini medievali. Si ritiene che le basi del Gran Caramel risalgono al Medioevo. In quel periodo i cuochi cercavano modi creativi per utilizzare l'abbondanza di uova, dando vita a creme cotte. Nel tempo si sono appunto evolute nella versione attuale con caramello.
1: Wow.
0: La terza, dipendenza dal giallo. Il Gran Caramel viene spesso definito una vera e propria coccola quotidiana che crea dipendenza, capace di conservarsi in frigorifero per diversi giorni, anche fino a una settimana. 4. Non è un budino in busta. Una distinzione importante che spesso viene fatta dagli appassionati è che il vero Gran Caramel non ha nulla a che fare con i preparati industriali in busta. Si basa su ingredienti freschi, latte, uova, zucchero, vaniglia, e la sua magia sta nella cottura a bagnomaria. L'ultima, segreto del capovolgimento. L'aneddoto più comune tra i cuochi casalinghi riguarda il momento del servizio capovolgere il Gran Caramel, e è un atto di fede. Se il caramello è fatto bene, colorerà dolcemente lungo i bordi, se troppo denso resterà sul fondo dello stampo.
1: Pace. Il mio crolla sempre.
0: Va bene. Musica. Andiamo avanti con la musica. Allora, qui abbiamo appunto Sam Fisher con This City, e poi a seguire Gloria Estefan con Conga. I've been

0: Radio Punk, semplicemente ovunque.
1: Si può fare!
2: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: altri WhatsApp, eccoli qua. Allora, qui abbiamo Raimondo da Urbe Savona che ci dice: oggi una bella giornata e quindi questi vanno tutti al mare, anche lui al mare. Va bene, ci saluta e ci dice buona giornata, ragazzi. Poi abbiamo Edo da Esterzilli, Cagliari. Well, andiamo giù in Sardegna, bel tempo, sicuramente anche lui dice bella male. Giornata. E poi ho fatto una bella scampagnata con gli amici in un sentiero vicino a casa mia. Bene. Poi abbiamo Gloria da Reano, Torino. Andiamo in Piemonte, anche lei ci saluta e dice: oggi sono praticamente nel centro di Torino perché sto facendo una passeggiata con un amico e con un'amica.
1: Brava,
0: bene,
1: ci
0: bravissima,
1: sta.
0: Ci saluta. Allora andiamo avanti. No.
1: Niente.
0: Allora abbiamo una piccola pausa,
1: esatto,
0: no?
1: Sì,
0: giustamente, io
1: sì,
0: corro sempre.
1: Sì.
0: E poi ci sentiamo troppo. Ci sentiamo dopo.
1: Dopo.
0: Dopo, dopo.
2: Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: Spot.
4: Sono le 17 e 6 minuti.
5: Luce verde, Lombardia.
6: Ben trovati, in dirittura d'arrivo questo lungo weekend del 1° maggio. In particolare nel corso del pomeriggio e in serata si attende un incremento dei flussi di traffico dalle località turistiche del Lago di Como, del Garda e dalle valli bergamasche. Ad agevolare gli spostamenti contribuisce come ogni domenica il fermo dei mezzi pesanti a partire dalle 9 sino alle 22, salvo i casi autorizzati dalla legge. Ricordiamo sulla 8 dei Laghi la chiusura per lavori di Gallarate per entrare in autostrada in direzione Milano fino al 24 giugno. Fino al 15 maggio resta chiusa la strada statale 583 Lariana tra Val Madrera e Pescate nelle due direzioni per lavori nel comune di Malgrate. Seguire le indicazioni per il percorso alternativo. A Milano al Meazza alle 20:45 Inter e Parma. Prima e dopo la gara inevitabili ripercussioni alla circolazione all'uscita di Viale Certosa sul tratto milanese della 4 e sulla tangenziale ovest. Al termine della partita è prevista la chiusura delle stazioni di San Siro e Podromo e di Segesta. Grazie per l'attenzione, da Melissa Ciccocioppo è tutto.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: Radio Punto, semplicemente ovunque.
8: Allora, siamo tornati in diretta, siamo già nella seconda ora, Gianmarco.
9: Sì, mamma mia, come vuole
8: il tempo. Va bene, va bene. Allora, qui parliamo di una curiosità sugli orologi più costosi del mondo. 5 curiosità.
9: 5.
8: Allora, partiamo subito. Il detentore del record per diamanti è il Graf Hallucination, è valutato per circa 55 milioni di dollari. Non è un orologio meccanico, ma è un gioiello con oltre 110 carati di diamanti colorati rari che punta tutto sull'estetica. Uella, mamma mia. Il primato alle aste è Patek Philippe. Infatti il Patek Philippe Grandmaster Chime è stato venduto oltre 30 milioni di euro nel 2019, diventando l'orologio da polso più costoso mai battuto all'asta. Poi l'altra, la super complicazione storica, il Patek Philipp Henry Grace Super Complication, creato nel 1927 con 24 complicazioni, ha detenuto il record più per decenni, venduto nel 2014 per circa 24 milioni di dollari. Quella. Penultima, materiali spaziali preziosi. Molti di questi segnatempo utilizzano materiali rari, come tra cui diamanti colorati, oro bianco, platino e persino frammenti di meteorite, rendendo il costo dei materiali di per sé astronomico. L'ultima, anni di lavoro manuale. Non è solo il materiale, orologi come quelli di Richard Mille e Jacob e Company richiedono migliaia di ore di progettazione e assemblaggio manuale da parte dei maestri orologiai, aumentando drasticamente il loro valore.
3: Olè.
8: Mamma mia, ragazzi.
3: Non comprerò mai questo orologio.
8: Vabbè, insomma, vabbè, io ho un orologino a casa ancora che funziona.
3: Ma ci sta, Flavio, dai, l'importante è che segna l'ora. Su.
8: Assolutamente. Come segna l'ora loro, ovvero sia i Boyzone, esatto. No, prima abbiamo
3: prima
8: Lady Gaga,
3: sì.
8: Con Runaway, e poi i Boyzone con No Matter

0: Allora Gianmarco, altri WhatsApp che sono arrivati qui al 379-100-2645. Diremo stop alle 17.45. Poi quelli che praticamente non riusciremo a leggere adesso li riusciremo a leggere la prossima domenica, assolutamente. Allora subito andiamo con Ramona da Lestizza, provincia di Udine, e dice: oggi ho mangiato tante fragole del mio orto e devo dire che sono veramente buone. Bene, ci saluta anche lei, buona domenica, questi ragazzi sono veramente preziosi. Poi abbiamo Michele da Odolo, Brescia, vediamo se questo ha fatto qualche cosa di carino. Dice: no, allora io sono uno che piace tantissimo le macchine e devo dire che questa domenica sono qua perché sto facendo un lavoro sul motore. Bene, bene,
1: bravo,
0: bene.
1: Bravo.
0: E tanto ci sta ascoltando. Poi Dora da Ziano Piacentino, Piacenza, e dice: oggi sono stato al ristorante perché mio marito, insomma, tutte le volte diceva andiamo al ristorante, questa volta mi ha portato. Bene.
1: Bravo, ci sta, bravo.
0: E tanto ci stanno ascoltando anche, dice ci stanno anche dal ristorante. Bene, siamo contenti.
2: Magari di
0: ma scusate,
2: cibo.
0: Un attimino, a quest'ora non state lì a mangiare. No,
1: no, esatto.
0: Vabbè, non si può capire, tardi, però, forse vabbè. Magari non si sa mai. Va bene, allora musica. Andiamo avanti con appunto Jay Cooper con Little Bit of Love e poi Phil Collins con The Same Moon.
3: When you

0: Altra curiosità che andiamo subito a leggere, qui parliamo, sono quattro curiosità sui fiumi, e allora vediamo un po', ci addentriamo. Allora, Rio delle Amazzoni, il gigante Nzapponti, allora è il fiume con la maggior portata d'acqua al mondo, di 219.000 metri cubi al secondo. Well, e nonostante la sua immensità e attraversamento di foreste e città, non esiste nessun ponte che lo attraversi per tutta la sua lunghezza. Seconda, il fiume dai fulmini infiniti. In Colombia, Venezuela, la foce del fiume Catatumbo è famosa per un fenomeno unico al mondo, al relampago dal Catatumbo. Si tratta dei temporali con fulmini che si ripetono per circa 10 ore a notte per quasi 300 giorni all'anno.
1: Vorrei partecipare.
0: La terza, i fiumi creano laghi a mezzaluna. Grazie all'erosione e alla deposizione di sedimenti, i fiumi tendono a creare meandri, ovvero se delle curve sempre più accentuati. A volte il fiume taglia la curva isolando un pezzo di fiume che diventa un lago a forma di mezzaluna. L'ultima, la doppia vita del Po, ovvero sia da noi. Allora, nell'antica Grecia il Po era identificato con il mitico fiume Eridano. Oggi nasce come un torrente impetuoso sulle Alpi piemontesi e trasforma nel fiume più lungo d'Italia, ovvero sia 652 chilometri, attraversando quattro regioni con una foce a delta. Quella.
2: Olè.
0: Olè, ci siamo. Allora, andiamo musica. Avanti con la musica. Abbiamo Sigala con You For Me e poi a seguire Sasha

0: Cioè, beh, oggi insomma pancia veramente
1: piena.
0: Sì, in effetti si sta dicendo pancia piena e in effetti dice adesso finita la trasmissione vado a farmi la pennichella.
1: Bravo, sì, così si fa.
0: Poi abbiamo Patrizia da Calcio Bergamo, in provincia di Bergamo, dice beh, oggi mio papà mi ha dato la mancetta.
1: Brava.
0: Quella, e beh, questi papà che danno sempre la mancetta.
1: Brava.
0: E anche lei dice ragazzi, bella trasmissione, vi saluto, insomma, la musica piace ed è la prima volta che ci ascolta.
1: Sono soddisfazione.
0: Sono soddisfazione. Andiamo allora avanti, no, abbiamo Infotraffic.
1: Sì, Infotraffic.
0: Giusto? E poi dopo torneremo qua in diretta.
2: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Luce Verde, Lombardia.
4: Bentrovati, è addirittura d'arrivo questo lungo weekend del primo maggio. In particolare nel corso del pomeriggio e in serata si attende un incremento dei flussi di traffico dalle località turistiche del Lago di Como, del Garda e dalle valli bergamasche. Ad agevolare gli spostamenti contribuisce come ogni domenica il fermo dei mezzi pesanti a partire dalle 9 sino alle 22, salvo i casi autorizzati dalla legge. Ricordiamo sulla 8 dei Laghi la chiusura per lavori di Gallarate per entrare in autostrada in direzione Milano fino al 24 giugno. Fino al 15 maggio resta chiusa la strada statale 583 Lariana tra Val Madrera e Pescate nelle due direzioni per lavori nel comune di Malgrate. Seguire le indicazioni per il percorso alternativo. A Milano al Meazza alle 20:45 Inter e Parma. Prima e dopo la gara inevitabili ripercussioni alla circolazione all'uscita di Viale Certosa sul tratto milanese della 4 e sulla tangenziale ovest. Al termine della partita prevista la chiusura delle stazioni di San Siro, Ippodromo e di Segesta. Grazie per l'attenzione, da Melissa Ciccocioppo è tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

0: Allora, curiosità che andiamo subito a leggere, no? In effetti è vero, no? Che noi le sentiamo, no? Queste cosa sono? Le cicale.
1: Ah,
0: no?
1: Belle d'estate.
0: Fanno veramente un casino enorme, no?
1: Sì.
0: Allora, abbiamo la curiosità sulle cicale. Il canto frinire, allora cosa vuol dire? Il suono non è prodotto dallo sfregamento delle ali, ma da un organo specializzato nell'addome chiamato timballo.
1: Il timballo.
0: Il timballo. Che agisce come un tamburo vibrante. Solo i maschi cantano per attirare le femmine. E ci sta. Poi, vita sotterranea. Prima di diventare adulte e cantare sugli alberi, le ninfe vivono nel sottoterra per un periodo che varia da pochi anni fino a 17 anni in alcune specie, ovvero sia le cicale, quelle periodiche, nutrendosi della ninfa delle radici. L'altra, non mangiano in estate. Una volta adulte, le cicale vivono poche settimane e si accoppiano e muoiono. Il loro unico scopo è riprodursi.
1: Wow!
0: Poi abbiamo amanti del caldo. Esatto. Cantano a squarciagola, soprattutto nelle giornate calde e soleggiate, solitamente, è vero, tra le 8:30 del mattino e il tramonto.
1: Sì.
0: Poi l'alimentazione, utilizzano una proboscide pungente succhiante per nutrirsi dalla ninfa degli alberi, spesso pini e ulivi. L'altra ancora, mito e simbolismo. Nell'antica Grecia sono considerate simbolo di immortalità e rinascita. Cibo commestibile, in alcune culture come in Cina, Giappone e parte del Nord America, le cicale sono considerate una prelibatezza ricca di proteine.
1: Le lascio a loro.
0: E lasciamo le loro. Poi non sono pericolose, in effetti è vero, nonostante il rumore assordante, le cicale non pungono e non sono pericolose per l'uomo. Bene,
1: buono,
0: siamo contenti.
1: Dopo questo,
0: allora, dopo questo appunto abbiamo praticamente la bionda,
1: classic,
0: il punto
1: sì.
0: Classic, esatto, con i fratelli La Bionda, con One for You, One for Me, e poi a seguire loro i Depeche Mode con Walking in My Shoes.

0: stop, vabbè, WhatsApp comunque
1: ormai
0: ho detto
1: tanto Flavio.
0: Vabbè, comunque come sempre. Allora, ricordiamo sempre che quelli che non verranno letti questa domenica, li leggeremo domenica prossima, quindi mi raccomando, state lì. Abbiamo allora Sonia da Dresano, in provincia di Milano, anche lei dice, beh, tutto sommato il tempo è buono oggi e mi sono fatto una bella passeggiata, visto che praticamente, insomma, devo calare un po' di chili. E vabbè, dai, ci sta, ci sta. Comunque ci saluta, grazie Sonia. Poi Giuliano da Legnago, in provincia di Verona, invece dice, oggi mi sono messo a fare il muratore perché mio papà sta facendo appunto un muro all'esterno per quanto riguarda facendo un box, un garage.
2: Ah, sta a fare un box,
0: un
2: ok.
0: Un box, un garage, va bene, i permessi ce li hai? Sì, ce li hai,
2: no.
0: Saluta anche lui. Poi abbiamo Morena da Rimella, Vercelli, Piemonte, anche lei ci saluta, ci augura una buona domenica ragazzi, prima volta che anche lei ci ascolta, bella musica, bella trasmissione, molto simpatica.
2: Bello tutto.
0: E bello tutto, va bene, ci sta. Allora, gli ultimi due motivi e
2: sì,
0: poi dopo arrivano i saluti.
2: Corretto.
0: Allora, con Ava Max, con My Head, My Heart. E poi William Pitt con City Light.

0: punto. Semplicemente ovunque.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music, solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
0: Radio Internet, televisione, Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: ancora anche Gianmarco, questa domenica se n'è andata,
1: è volata,
0: purtroppo
1: sì.
0: è volata. Oggi 3 maggio 2026, allora tra pochi istanti ci sarà Roberto Davi con la sua America Top 40 e poi alle ore 19 ci sarà appunto The Night and Day con Saverio Lombardi.
1: Corretto.
0: Poi come sempre rotazione musicale e poi dalle ore 22 alle ore 23 c'è il nostro Emily con la sua Outrun. Quindi non dimenticate, perché questa sera veramente sapete benissimo che il nostro Emily è fantastico, quindi
1: sì, sì.
0: Insomma, lo salutiamo anche
1: ciao.
0: Tutti i colleghi della
1: ciao
0: radio,
1: tutti.
0: Salutiamo
1: ciao.
0: Tutti, va bene. Allora, giunto a questo punto, noi ci salutiamo praticamente e diamo l'appuntamento a 10 maggio, che è domenica, giusto Gianmarco?
1: Sì, confermo, 10 maggio.
0: Sempre dalle ore 16 alle ore 18, da parte di Flavio Landi e da parte di Gianmarco.
1: Ciao ragazzi!
0: Ciao!
2: Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque. Spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
4: Spot. Spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
4: Spot.
5: Sono le 18 e 6 minuti.
0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
6: Eccoci qua, nuova settimana insieme, American Top 40. Oh yes. Allora, insieme con Roberto Davi mi presento. Magari qualcuno di voi ci ascolta per la prima volta. È questo format radiofonico settimanale che ci fa rivivere le classifiche di vendita storiche negli Stati Uniti d'America. Dico storiche perché non andiamo mai oltre il 1999, anzi ci arriviamo con difficoltà. E giusto per non cambiare, questa settimana facciamo riferimento alla classifica di vendita dei singoli in America riferita al 22 ottobre del 1983. Quindi troveremo dei nomi che, ahi noi, adesso non esistono più a livello di gruppi, anche purtroppo qualche cantante che ci ha lasciato, però tutto questo ci fa rivivere le atmosfere di quando eravamo giovani, almeno parlo per me, poi insomma qualcuno all'ascolto lo sarà sicuramente come me. 5 le new entry quella settimana in classifica. Elencheremo dopo anche i motivi che abbandonavano le prime 40 posizioni. Cominciamo subito con la prima delle nuove entrate, Stacy Lottisow e la sua Miracles.

Miracle, secolo qua il singolo di Stacy Lottisov, la numero 40, la prima delle 5 nuove entrate di quella settimana. Stacy Lottisov che cominciò a cantare all'età di 13 anni e smise a 24. Questa era Miracles, alla 39 Mr. Jackson Browne.

Tender is the night, tenera è la notte, questo singolo di Jackson Browne, non uno dei più conosciuti qui da noi in Italia, di lui ci ricordiamo benissimo Stay ad esempio. Era la seconda delle 5 nuove entrate, abbiamo detto che le avremmo annunciate, le canzoni che abbandonavano le prime 40 posizioni quella settimana, e allora eccole qua, Don't Cry degli Asia Maniac di Michael Sembello. Il 1983 era stato l'anno dei Flashdance, uscivano di classifica anche i Police con Every Breath You Take, What I'm Gonna Do di Rod Stewart e It Must Be Love dei Madness, che i più ska di voi all'ascolto si ricorderanno benissimo, insomma erano stati anni incendiari anche per la band inglese di ska music. Proseguiamo il nostro cammino, lo facciamo trovando una band tipicamente statunitense, parlando di classifiche, qui da noi un po' meno grande il loro successo, i Journey con la loro Send Her My Love.

Mandala il mio amore. Vabbè, domanda, non poteva andarci lui stesso? È un timido. Anzi, sono timidi, erano timidi. I Journey alla numero 38, terza nuova entrata della settimana, alla 37 John Jett and the Black Hearts, quelli di I Love Rock and Roll, tanto per intenderci, con il singolo Everyday People. Everyday but I write the book. Alla numero 36 Elvis Costello and the Attractions, 35 per Tacco con Putting on the Ritz in discesa, e alla numero 34 un altro personaggio tipicamente stelle strisce, lui molto country devo dire, ma ne troveremo ancora in questa classifica. Arrivava nella top 40 John Cougar Mellencamp, questo suo singolo Crumbling Down.

un altro nuovo ingresso. Dopo aver ascoltato John Cougar alla sua Crumbling Down e citando la numero 33 di Agnetha Fältskog, ex ABBA, con Can't Shake Loose alla 33, è stato questo Pretty Young Thing, meglio detto P.I.T. o Y.T., singolo dell'intramontabile Michael Jackson alla numero 32. Alla 31 c'erano i Def Leppard con Fooling, alla 30 i Moody Blues Sitting at the Wheel, quindi insomma una bella serie di gruppi. Invece un duo, quello composto da Dave Stewart e Annie Lennox, occupava la posizione numero 29. In ascesa in American Top 40 quella settimana, Love is a Stranger.

Love is a Stranger. L'amore è uno straniero. Non lo conosco. Cantavano così gli Eurythmics, l'anno era quello di Sweet Dreams Are Made of This, e questo singolo faceva parte dello stesso album, evidentemente. In ascesa di tre posizioni quel 22 ottobre 1983, questa è la data a cui fa riferimento l'American Top 40 di questa settimana. Numero 28, un gradino più su, Dr. Jekyll and, anzi, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, è un gioco di parole, dei Men at Work. Alla 27, How Am I Supposed to Live Without You di Laura Branigan, canzone che qualche anno dopo verrà ripresa anche da Michael Bolton, portandola ai vertici della Billboard Top 40. Arriviamo alla numero 26, questa è Pat Benatar, Love is a Battlefield.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce verde, Lombardia.
3: Bentrovati, addirittura d'arrivo questo lungo weekend del 1° maggio. In particolare nel corso del pomeriggio e in serata si attende un incremento dei flussi di traffico dalle località turistiche del Lago di Como, del Garda e dalle valli bergamasche. Ad agevolare gli spostamenti contribuisce come ogni domenica il fermo dei mezzi pesanti a partire dalle 9 sino alle 22, salvo i casi autorizzati dalla legge. Ricordiamo sulla 8 dei Laghi la chiusura per lavori di Gallarate per entrare in autostrada in direzione Milano fino al 24 giugno. Fino al 15 maggio resta chiusa la strada statale 583 Lariana tra Val Madrera e Pescate nelle due direzioni per lavori nel comune di Malgrate. Seguire le indicazioni per il percorso alternativo. A Milano al Meazza alle 20:45 Inter e Parma. Prima e dopo la gara inevitabili ripercussioni alla circolazione all'uscita di Viale Certosa sul tratto milanese dell'A4 e sulla tangenziale ovest. Al termine della partita prevista la chiusura delle stazioni di San Siro e Podromo e di Segesta. Grazie per l'attenzione, da Melissa Ciccocioppo è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio.

amore è moderno. Ad aprire la seconda parte di American Top 40, io sono Roberto Davi, grazie per essere qui. Ci eravamo lasciati con Heart and Soul di Hugh Dewis and the News, alla numero 23, alla 22 in discesa Promises Promises di Naked Eyes, Come on Feel the Noise, un po' di sano rock and roll. Alla numero 21 con i Quiet Riot, 20 Big Log, Robert Plant, 19 666 di Paul McCartney, Michael Jackson. Ascoltato David Bowie alla 18, alla 17 in ascesa Pivo Bryson e Roberto Fleck con la loro Tonight I Celebrate My Love. Alla numero 16 ancora un po' di rock con Stevie Nicks e la sua If Anyone Falls. E alla fine di questa lunghissima cavalcata, fatta per ragioni di tempo, arriviamo alla numero 15, dove saliva di 9 posizioni anche Billy Joel. Questa è la sua canzone, già in sottofondo.

Posso fermarlo? Non ho mai capito il successo di questa canzone, che è un altro modo di dire che non mi è mai piaciuta, però va bene, non sono affari miei. Gli americani la acquistavano e quindi l'abbiamo ascoltata oggi alla numero 15, perché era in ascesa di addirittura 9 posizioni rispetto alla settimana precedente. Billy Joel, che troviamo anche alla numero 13 in questa classifica, sempre quella settimana con Tell Her About It, alla numero 14 in discesa, inframmezzando le canzoni di Billy, gli Stray Cats con She's Sexy More 17. Ci fermiamo alla numero 12. Ah, questa sì, la amo. Suddenly, Last Summer, The Models.

The Models, Suddenly Last Summer ascendeva in classifica di 5 posizioni quella settimana, dalla numero 17 alla 12 alla 11, Man Without Hats con The Safety Dance. Entriamo così nella top 10, alla 10 c'era Sheena Easton con la sua Telephone Long Distance Love Affair. Alla numero 9 faceva capolino anche la New Wave con una band molto molto famosa nel periodo, i Talking Heads di Burning Down the House.

Yeah. Eccolo qua, un Roger Nelson in Art Prince da Minneapolis in versione allegra. Non capitava spesso, però capitava in quel 1983. Delirious in ascesa di 5 posizioni dalla numero 13 alla numero 8. Adesso facciamo un balzo veloce fino al podio, passando però dalla numero 7 occupata dai Police, King of Pain, che era la numero 3 la settimana precedente. One Thing Leads to Another dei Fix alla numero 6. All Night Long, All Night di Lionel Richie, il primo singolo da solista dopo l'abbandono dei Commodores. Alla numero 4 c'erano gli Spandau Ballet con la loro True. E alla numero 3, eccolo qua, il Proto Country, almeno questi erano due protagonisti della musica country statunitense di quegli anni, protagonisti assoluti, qui in coppia Kenny Rogers con il featuring di Dolly Parton, alla numero 3 appunto con Islands in the Stream.

Islands in the Stream. Beh, questo è stato un successo clamoroso negli Stati Uniti, ma anche da noi. Qualche radio allora coraggiosa lo suonò. Erano Kenny Rogers e Dolly Parton, come detto, due icone della musica country statunitense, così come icone erano anche gli Air Supply, che in quel periodo imperversavano in tutte le classifiche di vendita, estrapolando singoli dai vari album che produssero, evidentemente alla numero 2 con Making Love Out of Nothing at All.

chilometrico, chilometrico, vabbè oggi è così. E chilometrica è anche la durata. Making Love Out of Nothing at All erano gli El Supply, Yes at All, ed ora il coro. Vabbè, oggi dormono tutti, non so che diavolo sia successo, ma va bene, dai, stiamo portando a casa faticosamente ma inesorabilmente. Siamo arrivati al termine anche dell'incontro settimanale con American Top 40, la classifica dei singoli più venduti oltre oceano, che spazia dai primi anni 70 alla fine degli anni 90. Poi magari fra un lustro metteremo piede anche negli anni 2000, perché insomma comincia ad essere passato quasi un quarto di secolo dall'inizio di questo nuovo millennio. E sarebbe il caso, sì, dopo i 25 anni diventa vintage, questa è la spiegazione. Allora, anche oggi abbiamo vissuto e rivissuto canzoni e ricordi molto molto interessanti, belle canzoni, 5 nuove entrate della settimana, e ovviamente non ci rimane altro da fare che ascoltare quella che era la numero 1, 31 anni fa, 41, vabbè insomma, chiudiamo, la numero 1 allora, il 22 ottobre del 1983, mannaggia, era cantata da Bonnie Tyler, personaggio che non ha mai più ripetuto quel successo, Total Eclipse of the Heart, la più venduta negli Stati Uniti. È tutto, alla prossima settimana se ci arrivo, bye bye.

0: e 3 minuti.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati, è addirittura d'arrivo questo lungo weekend del 1° maggio. In particolare nel corso del pomeriggio e in serata si attende un incremento dei flussi di traffico dalle località turistiche del Lago di Como, del Garda e dalle valli bergamasche. Ad agevolare gli spostamenti contribuisce come ogni domenica il fermo dei mezzi pesanti a partire dalle 9 sino alle 22, salvo i casi autorizzati dalla legge. Ricordiamo sulla 8 dei Laghi la chiusura per lavori di Gallarate per entrare in autostrada in direzione Milano fino al 24 giugno. Fino al 15 maggio resta chiusa la strada statale 583 Lariana tra Val Madrera e Pescate nelle due direzioni per lavori nel comune di Malgrate. Seguire le indicazioni per il percorso alternativo. A Milano al Meazza alle 20:45 Inter e Parma. Prima e dopo la gara inevitabili ripercussioni alla circolazione all'uscita di Viale Certosa sul tratto milanese della 4 e sulla tangenziale ovest. Al termine della partita è prevista la chiusura delle stazioni di San Siro, Ippodromo e di Segesta. Grazie per l'attenzione, da Melissa Ciccocioppo è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Spot.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
4: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot. Spot.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
4: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.

Benvenuti su Jurassic Pop. Qui non passiamo musica oggi, spolveriamo reperti archeologici. Allacciate le cinture, stiamo per attraversare tre decenni di capelli cotonati, sintetizzatori discutibili e geni assoluti. Ovviamente con qualche curiosità. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, interagite con noi. Mettetemi un cuoricino e scatenatevi.

Pensate che alla fine della canzone Freddie Mercury, invece di ripetere One Vision, cantava pollo fritto. Pare sia nato durante le registrazioni per la fame mentre aspettavano il pranzo. Ma la frase fu così geniale che rimase anche nell'incisione originale. Fried Chicken. Erano i Queen. La prima volta fu suonata davanti al re di Svezia nel 1976, tra parrucche settecentesche e protocollo reale. Arrivarono questi quattro in satin luccicante. È un miracolo che quella monarchia stia ancora in piedi. Gli ABBA.

matrimonio era del 1976. Immagino la faccia del re quando arrivarono in quel contesto. Gli anni 70, il decennio della libertà. Ma si può incidere un brano con un busto ortopedico? Porta grinta? A quanto pare sì.

Originariamente era il lato B del singolo Substitute, ma il DJ dello studio 54 girò il disco, sentì questa e fece la storia. E veramente fu registrata con il busto ortopedico dopo una brutta caduta dal palco. La grinta era tutta dovuta al mal di schiena. Ma restiamo su quelle piste illuminate dalle strobo. Poggiate la vostra camicia più bella. Intanto immaginatevi questo loop in sottofondo, poi vi dico come l'hanno fatto.

Pensate che il batterista non era disponibile il giorno della registrazione perché era andato in Italia per un funerale. Che cosa fecero i fratelli Gibb? Invece di aspettarlo, presero un pezzetto di nastro di Night Fever e lo incollarono ad anello, creando il primo loop. Praticamente questo ritmo immortale che è in sottofondo è un copia e incolla fatto con le forbici. Questa è una canzone che ha 103 bpm, battiti per minuto, è la frequenza perfetta per eseguire l'RCP, il massaggio cardiaco. Nei corsi si insegna, fate il massaggio pensando a Staying Alive. Vi assicuro che quando fate il massaggio cardiaco pensate a tutto, tranne che a Staying Alive. E ricordatevi, il DAE registra tutto quello che dite.

magnetica, rivoluzionaria, iconica. Billie Jean, Michael Jackson. 1982, pensate che Quincy Jones non voleva includerla nell'album perché l'intro del basso era troppo lungo. Michael disse: quella è l'unica che mi fa venire voglia.

questo è il risultato di 91 mixaggi di Bruce Sweden, il magico tecnico e leggendario ingegnere del suono. Era maniaco dei dettagli. E questa fa muovere i glutei dopo 44 anni. In fondo bisogna a volte litigare per far uscire un brano fantastico. Lo fecero gli Eurythmics.

Everybody's looking for something. Tutti sono alla ricerca di qualcosa. Alcuni di loro vogliono usarti, alcuni di loro vogliono essere usati da te. Alcuni di loro vogliono abusare di te. Alcuni di loro vogliono essere abusati da te. Annie Lennox e David Stewart la scrissero dopo un litigio. Lui smanettava col sintetizzatore e lei dice: ma che è sto rumore? E poi iniziarono a registrare. Correva il 1983.

Cyndi Lauper. L'estetica fatta di colori aggressivi, spalline imbottite, capelli cotonati al limite della gravità. Gli anni del synth wave, dei primi computer, dell'abbigliamento sportivo, gli scaldamuscoli. Pensate che per risparmiare nel video Cyndi Lauper usò sua madre e il suo manager. 1983 e ancora oggi ci perseguita agli addia al nubilato.

0: La band era incerta su questo pezzo, lo fece remixare da Nile Rodgers. Lui lo smontò perché disse: sotto questo brano c'è un diamante. Aggiunse quel te reflex. Praticamente sono 50 anni che muovete il piedino sui lavori di Nile Rodgers. 1984, la guerra fredda e la guerra tra gli Spandau e Duran Duran. Io c'ero, e voi?
1: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trevi Meteo.
2: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo. Ho un nuovo aggiornamento con le previsioni per

Questo fine settimana con sabato 2 maggio all'insegna dell'anticiclone su tutta Italia. Sarà una bella giornata, cielo sereno, poco nuvoloso sulle nostre regioni, anche le temperature in aumento al nord e centrali tirreniche, valori anche fino a 24-25 gradi. Per quanto riguarda domenica non ci saranno variazioni, una bella giornata soleggiata quasi dappertutto, solo al nord passaggio di qualche velatura o stratificazione ma senza precipitazioni. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Travimeteo.

Kiss, Prince. Pensate che la Warner Bros. Lo definì un brano vuoto e poco commerciale. Poi scalò tutte le classifiche mondiali. Kiss, 1986. Saltiamo di 10 anni, va, andiamo. Dalle Spice Girls.

Wannabe Spice Girl 1996, 30 anni. La parte rap di Mel B fu scritta in 8 minuti in bagno. Diciamo che la profondità lirica non era proprio la priorità. Girarono il videoclip con un freddo pazzesco. Poi se vedete saltano come dei grilli. Sdoganiamo i boscaioli. 1991, Come As You Are, Nevermind, il pezzo, il brano, il progetto, il meraviglioso.

0: grezzi, inquieti e iconici in Nirvana. Come As You Are, secondo singolo di Nevermind 1991. Dello stesso album c'è anche Smell Like Teen Spirit. Il titolo deriva da una scritta che un'amica di Kurt fece sul muro: Kurt Smell Like Teen Spirit. Kurt pensava fosse una frase filosofica, invece era la marca di un deodorante economico. La rivoluzione musicale sapeva di mughetto a basso costo. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di scaricare l'app, di segnarvi il nostro numero, di scriverci, di mettere i cuoricini allo speaker. Mi raccomando, alzate sempre il volume, perché qui la musica non finisce mai, mai, mai, mai, mai.
1: Oh, it's a rendition of an old, or we do it the best.
0: Come un mandolino ti rivoluziona il mondo. Losing My Religion. I REM, correva il 1991.

0: un successo mondiale basato su un mandolino. Losing My Religion, che negli Stati Uniti del Sud significa perdere la pazienza. Quante volte vi capita di perderla?
1: Ehi, Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.
0: L'unico pezzo su cui sono andati d'accordo i fratelli Gallagher. Tu canti questo, io canto quello, disse Liam. Quello era Don't Look Back in Anger. Questo è Wonderwall.

Oasis. Se in Nirvana erano gli inquietudini di Seattle, loro sono l'arroganza di Manchester. Facciati irriverenti e anche nostalgici, perché recuperano in modalità classica quella chiave pop dei Beatles. Questa è la chitarra acustica sulla spiaggia per rimorchiare. C'è, tu che ne sai? E che volete da me? Io mica so suonare la chitarra, però sulla spiaggia si rimorchiava. Il vostro speaker balneare.

Pretty Girl, Britney Spears. Quest'oretta era Jurassic Pop, la musica dei dinosauri ancora in gamba. Abbiamo viaggiato tra vinili, lacche, camicie di franella, capelli cotonati. Facciamo ancora girare il piatto noi dinosauri. Un'ora di viaggiando è andata, ma la musica continua. Viaggiando continua. E chiudiamo in bellezza con la ballata più raffinata di Madonna, 1993, questa è Rain. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di scaricare la nostra app, di metterci un cuoricino, di scriverci. Alzate il volume, noi ci mettiamo la musica, voi ci mettete le emozioni.

0: 58 minuti. Previsioni del tempo di domani, a cura di Trebi Meteo.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo. Un nuovo aggiornamento con le previsioni per questo fine settimana, con sabato 2 maggio all'insegna dell'anticiclone su tutta Italia. Sarà una bella giornata, cielo sereno, poco nuvoloso sulle nostre regioni, anche le temperature in aumento al nord e centrali tirreniche, valori anche fino a 24-25 gradi. Per quanto riguarda domenica non ci saranno variazioni, una bella giornata soleggiata quasi dappertutto, solo al nord passaggio di qualche velatura o stratificazione, ma senza precipitazioni. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.
0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce verde, Lombardia.
3: Ben trovati, è addirittura d'arrivo questo lungo weekend del primo maggio. In particolare nel corso del pomeriggio e in serata si attende un incremento dei flussi di traffico dalle località turistiche del Lago di Como, del Garda e dalle valli bergamasche. Ad agevolare gli spostamenti contribuisce come ogni domenica il fermo dei mezzi pesanti a partire dalle 9 sino alle 22, salvo i casi autorizzati dalla legge. Ricordiamo sulla 8 dei Laghi la chiusura per lavori di Gallarate per entrare in autostrada in direzione Milano fino al 24 giugno. Fino al 15 maggio resta chiusa la strada statale 583 Lariana tra Val Madrera e Pescate nelle due direzioni per lavori nel comune di Malgrate. Seguire le indicazioni per il percorso alternativo. A Milano al Meazza alle 20:45 Inter e Parma. Prima e dopo la gara inevitabili ripercussioni alla circolazione all'uscita di Viale Certosa sul tratto milanese della 4 e sulla tangenziale ovest. Al termine della partita è prevista la chiusura delle stazioni di San Siro, Ippodromo e di Segesta. Grazie per l'attenzione da Melissa Ciccocioppo, è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
0: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
4: Spot. Spot.
0: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
4: Spot.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. I'm so tired.

0: È meglio tenere la bocca chiusa e lasciare che le persone pensino che sei uno sciocco, piuttosto che aprirla e togliere ogni dubbio. Mark Twain.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Con la prodola numero uno di Mogol e Battisti, finalmente Franz Di Cioccio e compagni, che nel frattempo si facevano chiamare i Krell, trovano la loro nuova strada. Cambiano ancora il nome, stavolta è impremiata Forneria Marconi, e prendono definitivamente la via del progressive rock più puro. Una via che, grazie al talento e al carisma di Franz Di Cioccio, li porterà a diventare il gruppo italiano più famoso all'estero, in quel periodo d'oro per la musica del nostro paese.

Per il film Schindler's List, Steven Spielberg ha raccontato che l'idea iniziale era quella di girare alcune delle sequenze più drammatiche ad Auschwitz, nei luoghi protagonisti di alcune delle pagine più drammatiche dell'umanità. Andò anche sul posto insieme ai suoi operatori, ma, intento a fare delle riprese, la macchina da presa si inceppò. Il regista raccontò di aver sempre inteso quell'episodio come un segno del destino. E decise allora di migrare altrove. Si recò dunque a Cracovia per girare buona parte del materiale.

0: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Il famoso colore giallo paglierino del Post-it deriva da una scelta accidentale, perché era il colore dei fogli gialli trovati per caso nei laboratori della 3M con cui Silver Spencer e Arthur Fry condussero i primi test negli uffici dell'azienda.

0: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: Spot.
4: Sono le 21 e 3 minuti.
5: 2 minuti, un libro.
6: Ci sono poteri che non si studiano sui libri, che non hanno nome nella scienza. Doni segreti che passano attraverso il corpo, che nascono da un tocco, da un gesto proibito. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e questa è 2 minuti, un libro, la rubrica quotidiana dei libri. Oggi parliamo di una ragazza con i capelli bianchi come neve e di una suora eretica del Seicento legate da un filo invisibile che attraversa i secoli. Se anche tu scrivi romanzi che sfidano i confini tra sacro e profano, vieni su 2minutiunlibro.it. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi è Carità carnale di Monica Cito. Una delle due protagoniste è Maria Neve. Lei ha i capelli bianchissimi come una coniglia selvatica, ma la neve che porta nel nome non l'ha mai vista perché è nata nel cuore del Cilento, terra di rocce a picco sul mare, dal grembo rigonfio di lecci e castagni, le anche ossute, le fauci che si chiamano gole del calore. Maria Neve è la sola adorata figlia di Sar Chiapone, che per lei dall'alba al tramonto si spezza la schiena nella bottega di alimentari del paese, senza sapere quanto scuorno desti nella figlia a scorgerlo dietro quella vetrina unta con il grembiule macchiato e il sorriso innamorato che gli si illumina sul viso appena la vede. Sar Chiapone è convinto che Maria Neve sia destinata a cose grandi, perciò nulla di lei lo preoccupa o lo stupisce. Nemmeno quando la figlia si chiude con le compagne in cantina a fare i giochi proibiti che per la prima volta le rivelano il potere nascosto nel punto più segreto del suo stesso corpo, quello di guarire gli altri. Perché il suo destino eccezionale si compia, Maria Neve dovrà lasciare Sar Chiapone, andare a Napoli, la città spalancata e misteriosa come un'ostrica, dove dal passato le verrà incontro un'altra donna, Giulia Di Marco, suora eretica del Seicento, che a sua volta aveva trasformato il proprio corpo in uno scandaloso strumento di guarigione, dando un nome al fuoco che le ardeva dentro, la carità carnale. Di Monica Acito, La carità carnale, in libreria da Bompiani.
3: Spot.
0: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bambu-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: Spot.

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Bimbo, mi chiedi che cos'è l'amore? Cresci e lo saprai. Bimbo, mi chiedi che cos'è la felicità? Rimani bimbo e lo vedrai. Jim Morrison.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Noi che, a volte a merenda, mangiavamo anche pane, acqua e zucchero, o pane, olio e sale, o pane, burro e marmellata.

Nel cuore di Cagliari, su un colle austero chiamato Tavixeddu, colle dei piccoli fiori, si cela uno dei tesori archeologici più straordinari del Mediterraneo, la più vasta necropoli fenicio-punica esistente, con oltre le tombe a pozzo scavate nella roccia calcarea tra il VI e il III secolo a.C. Questi pozzi, profondi fino a 11 metri, si aprono in camere funerarie decorate, custodi di anfore, ampolle profumate e affreschi, come quelli della tomba del combattente e della tomba della ruota. L'area ha proseguito la sua funzione in epoca romana, arricchendosi di sepolture monumentali come la Grotta della Vipera, con rilievi e iscrizioni commemorative. Dopo secoli di abbandono e trasformazioni, inclusi riutilizzi come rifugio cava, la necropoli è stata aperta al pubblico nel 2014, restituendoci un paesaggio di storia nascosta e memoria viva sotto il cielo cittadino.

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: A Milano, nei primi anni Ottanta, nasce il fenomeno dei paninari, contraddistinti dagli accessori cult come il piumino Moncler, le Timberland o gli stivali Durango, le borse Naoleari, le cinture El Charro, le moto Zundapp 125, i jeans Americanino, gli occhiali Ray-Ban, le felpe Best Company, le calze Burlington.

0: Tot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionali da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot. Spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
2: Sono le 22 e 2 minuti.

0: Il saggio sa di essere stupido. È lo stupido invece che crede di essere saggio. William Shakespeare.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Radio Pool, semplicemente ovunque. A tutti sarà capitato di chiedersi il significato del nome ABBA, che non è altro che un acronimo dell'iniziale dei quattro componenti: Agnetha, Björn, Benny e Annie Fried.

0: in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Gal Gadot, durante la lavorazione di Wonder Woman nel 2017, era incinta della sua seconda figlia. Quando venne richiamata sul set per dei reshoot, cosa comune nei blockbuster, era però ormai di 5 mesi. Allora le applicarono delle bende nella zona della pancia, di colore verde. Così, in post-produzione, gli addetti agli effetti visivi riuscirono a fare in modo che non si notasse la sua gravidanza. A questo punto, sua figlia Maya potrà sempre dire di aver combattuto con lei in battaglia.

In Lombardia ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica, dagli 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Nella notte del 26 aprile del 1986 esplose il più avanzato dei quattro reattori della centrale nucleare di Chernobyl, a poco più di 100 km da Kiev, causando l'incidente nucleare più grave mai accaduto nella storia.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, dandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot. Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: Sono le 23 e un minuto.
2: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

You gotta kiss a lot of ass, I bet.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room.
1: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
2: È mezzanotte e 4 minuti.
0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: Spot.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot. Spot.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: È l'una e tre minuti.
4: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.